0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con...

0: Trovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Restelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di che giorno è oggi?
1: Mercoledì.
0: Un po' confuso con questo salto del lunedì.
1: Certo.
0: 14 ottobre 2026 la data, 6 gradi all'esterno percepiti a 5 con un cielo prevalentemente nuvoloso. C'è ancora qualche goccia di pioggia, devo dire, in questa mattina, ma dovremmo avere un po' più di qualche spiraglio di sole nel pomeriggio, dovremmo averli. 13 la massima oggi, quindi più calda di ieri. Ieri eravamo a 8.
1: Ma risentiti due,
0: 8 la massima, e devo dirti che invece c'era un'ondata di calore che ci ha evitato. Era Toronto 26 gradi ieri. Immaginati un po' la differenza.
1: Ma scusa, non ci sono montagne, perché non è venuto in su?
0: Ha trovato un casino di traffico. Beh, c'erano i coni da arancioni.
1: È vero.
0: A un certo punto anche il sole dice: no, io lascio stare quella
1: zona.
0: No,
1: ma qui è molto strano, perché io una volta ero a New York, veramente, c'è stata una tempesta incredibile di neve. Sono arrivato qua, non c'era neanche giù la neve.
0: No, ma infatti, si chiamano microclima, caro Iva. Comunque, 13 la massima oggi, percepita 12. Nella notte torniamo a 5 con una sensazione di 2. Adesso le buone notizie, dai. Domani interamente soleggiato. Venerdì dimentichiamo. Sabato, domenica, lunedì vedo il sole. Solo che attenzione, perché il fine settimana si preannuncia freddo. O fresco, fate vobis.
1: Fresco ancora, dai, diamoci ancora una speranza.
0: Comunque massime di 5-6 gradi.
1: Freschetto.
0: Massime.
1: Freschetto.
0: Massime, voilà. Ho detto tutto.
1: E noi e basta così, va.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro GR, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 se ce la facciamo, se no dopo le 9 la nostra hit parade internazionale, uno sguardo alle caricature ci separa poi dalle 10 e questo avverrà ovviamente dopo il GR delle 9, 10 ora in cui cediamo il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria, preceduto ovviamente dal nostro caffè scorretto. Ora torniamo in musica.

cosa? Coca-Cola. Coca-Cola, che sai cosa devi?

Giornata prevalentemente autunnale quella di oggi, anche se le precipitazioni cesseranno e avremo un cielo prevalentemente nuvoloso, forse anche qualche schiarita, ma temperature autunnali. Adesso abbiamo 6 gradi percepiti a 5 con il sole che sorgerà alle 7.08 per tramontare alle 18.11 e venti che soffiano dal versante nord-occidentale a 7 km orari, punte a 11 km orari con un tasso d'umidità perfetto, 100%. Massima prevista oggi 13 con una sensazione di 12, 30% le residue possibilità di precipitazioni che scenderanno poi al 20% nel corso della notte, quando la minima sarà di 5 con una sensazione di 2. Domani giornata pienamente, interamente soleggiata, una massima di 12, una minima di 9. Giornata piovosa invece quella di venerdì, al 90% avremo 15 mm d'acqua, 9 la massima, 3 la minima. E poi a partire da sabato belle condizioni sul fronte del cielo, un po' meno sul fronte delle temperature. Sabato soleggiato, ma la massima sarà di solo 6 gradi, questa è la massima, e la minima di 1. Domenica ancora soleggiato, qualche passaggio nuvoloso sia per sabato che per domenica, comunque 10 la massima di domenica e la minima sarà di 6. E poi lunedì ancora sole, un po' meglio sul fronte delle temperature, lunedì andiamo a 16 e la minima sarà di 7, però avremo, come dicevo, un gran bel sole. Per quanto concerne le fasi lunari, ricordo che la prossima fase è quella di luna nuova che avremo il prossimo 18 la prossima fase è quella del primo quarto di luna, il 18, e avremo la luna piena il 20 ottobre. Luna nuova l'abbiamo già avuta, luna piena quindi il 26 di ottobre.

stava avanti, la vita si ribella.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Problemi per il REM questa mattina, ma il servizio si sta gradualmente ripristinando. Era stato interrotto tra Panama e Codelies, lo stanno rimettendo in sesto. Saremo più precisi nel prossimo aggiornamento sulla viabilità. L'altro grosso problema della giornata è che in seguito a un'ispezione di ieri per dei lavori di manutenzione è stata scoperta una crepa su una trave d'acciaio del ponte Honoré Mercier che ha reso necessaria la chiusura della corsia di sinistra direzione di Montreal a partire da ieri sera per una durata indeterminata. Ovviamente la chiusura consente di ridurre i carichi sulla struttura in attesa di ulteriori analisi, ma nel frattempo è già tutto bloccato direzione Montreal per il ponte Mercier, appunto, dove c'è una corsia in meno questa mattina. Questo è il primo importante elemento per quanto concerne la viabilità. Gli altri, tutti i ponti dalla riva sud sono già gli accessi completi, probabilmente già le persone sapevano di questa chiusura, e poi c'è il solito rallentamento oltre che per il tunnel a direzione Boucherville, anche per la metropolitana ovest da Saint-Léonard. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Primo incontro ieri tra il primo ministro designato del Quebec, Paul Saint-Pierre Plamondon, e la prima ministra uscente, Christine Fréchet. Un incontro che è stato, si dice, cordiale, anche se si sembrava abbastanza freddo dalle immagini, in cui hanno assicurato entrambi una transizione tranquilla tra le due amministrazioni. Si è parlato ovviamente dei soggetti dell'ora, ossia delle tariffe e degli scambi commerciali, ma anche si è parlato molto dell'accordo con Newfoundland per quanto concerne Churchill's Fall e anche dei senza tetto, le tre priorità di cui si è parlato. E ricordo che oggi ci sarà l'ultimo consiglio dei ministri a Quebec per la coalizione Avenir Quebec, presieduto ovviamente dalla prima ministra Fréchet, quindi sarà un'atmosfera quanto triste, suppongo, perché non solo è l'ultimo consiglio, ma per molti di loro è anche l'ultima giornata in Parlamento, non essendo stati rieletti. Ricordo che Plamondon dovrebbe prestare giuramento il 21 ottobre insieme al suo consiglio dei ministri. Si è intanto saputo che il Parti Québécois ha chiesto un riconteggio giudiziario dei voti nella circoscrizione di Champlain, nella regione della Mauricie, dove la candidata del Partito Conservatore, Adriana Slazontai, ha vinto le elezioni con un vantaggio di 191 voti sul diretto rivale, appunto, del Parti Québécois, René Blanchard. Ottawa ha sospeso il processo d'acquisto di 16 velivoli americani Black Hawk destinato a modernizzare la flotta di elicotteri in uso delle sue truppe di elite. Questi velivoli sono prodotti da Skirovsky, una sussidiaria del colosso militare statunitense Lockheed Martin. Si tratta della stessa azienda, tra l'altro, che produce i caccia F-35, il cui acquisto era già stato congelato dal governo federale. La decisione di sospendere tali piani di acquisto militare legato ovviamente alle tensioni commerciali e diplomatiche con l'amministrazione repubblicana di Washington. Tre comunità Innu chiedono di sospendere adesso il progetto Kino Aski, che prevede un gasdotto e un impianto galleggiante di liquefazione del gas naturale a Bécomo, contestando al Consiglio della Nazione Atikamekw d'aver lasciato intendere che tutte le prime nazioni lo approvassero. Si tratta delle comunità di Essipit, di Pessamit sulla côte nord e di quella di Matouchash nella regione del Saguenay-Lac Saint-Jean. La più antica giostra con cavalli al galoppo del mondo, dismessa tra le polemiche dalla Ronda 3 anni fa, è al centro dell'interesse di questo mega progetto immobiliare sull'ex sito del birrificio Molson. I promotori del progetto vorrebbero installarla nell'area dell'ex parco divertimenti Sommer, rimasto aperto fino al 1919, poi inglobato appunto nell'espansione del birrificio. Lo dico perché proprio quest'oggi la sindaca di Montreal e i promotori coinvolti si ritroveranno sul posto per la cerimonia simbolica della posa della prima pietra di questo progetto Molson, un evento che prevede la realizzazione di 5.000 unità abitative. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: in questo mercoledì di 14 ottobre, stavo dicendo 14 ottobre, è il 287esimo giorno dell'anno e siamo nella 42esima settimana
1: sempre dell'anno.
0: Certo, la luna cresce ed è illuminata al 7,6 8 8. Come tu sai, nel 1066 le truppe di Aroldo II d'Inghilterra subiscono una dura sconfitta a Hastings, dove tu passi.
1: Anche l'Inter ieri.
0: Lasciamo stare. No, ma stavo dicendo che Hastings tu passi.
1: Hastings, sì,
0: l'estate, no?
1: No, non ci vado più perché fa freschino.
0: Dove vengono sopraffatte dai Normanni, guidati da Guglielmo, certo, il conquistatore. Aroldo, sul trono da gennaio, viene ucciso, colpito all'occhio da una freccia e fatto a pezzi dai Normanni. Insomma. Amici ascoltatori. No, nel 1894, il pasticcere veronese Domenico Melegatti presenta la domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro, amici, dolce speciale, La privativa industriale verrà concessa nel prossimo mese di marzo, con validità di 3 anni dal 31 dicembre. E vive il signor Melegatti!
1: Tanti auguri!
0: Io avevo un amico che lavora con me su una nave che si chiamava Melegatti.
1: Bene, faceva su questa notizia sconvolgente.
0: Faceva il mago, lui era bravissimo nelle colombe.
1: Si è fatto il Pandoro, adesso le colombe.
0: No,
1: non mescoliamo la roba.
0: Non so se era parente, ma lui era bravissimo. Ha vinto anche un campionato italiano.
1: Benissimo, di colombe.
0: Sì, ci sono i campionati.
1: Ma certo.
0: Per maghi che sono bravi con le carte, sono bravi con le colombe. Lui era bravissimo con le colombe.
1: E tu? Hai partecipato al concorso dei piccioni, suppongo. Andiamo avanti. Nel 1926 viene pubblicato il romanzo Le avventure di Winnie the Pooh. Il lavoro dello scrittore britannico Alan Alexander Milne segna ufficialmente la nascita di Winnie, l'orsacchiotto.
0: E dei Pooh anche.
1: No, non è la stessa. L'orsacchiotto giallo dedito alla composizione di poesie e a mangiare miele.
0: Bene.
1: Vabbè, dai, di il 34 che siamo in tema.
0: L'editore Nerbini di Firenze, ovvia, pubblica il primo numero del settimanale a fumetti L'Avventuroso, che io non mi ricordo, pubblicando.
1: Come mai?
0: Perché non
1: nel
0: c'era.
1: Nel 39 non leggevi ancora?
0: Non c'era. Ma
1: nel 34?
0: Non c'era. Pubblicando materiale di produzione americana come Gordon Mandrake, l'uomo mascherato.
1: Mandrake l'hai detto bene, però in Italia lo chiamavamo Mandrake, io me lo ricordo.
0: Mandrake, sì.
1: Se no non funzionava.
0: Esatto.
1: E poi?
0: L'uomo mascherato si rivolge a un pubblico più adulto di quello di Topolino e Jumbo, perché in Italia lo chiamavamo Jumbo, riscuotendo grandi consensi tra gli adolescenti. Bravo.
1: Grazie. 1947, il Bell X1 diventa il primo velivolo a superare la velocità del suono, superando i 1235 km orari a 13.700 metri di altitudine, con alla guida il 24enne Charles Elwood Eager, che lo ha pilotato nonostante 2 costole rotte per una caduta da cavallo, circostanza taciuta per non essere esonerato dalla missione.
0: Capito, io ho preso la patente a 18 anni, ma non abbiamo fatto tutta sta storia, eh?
1: Lo trovavano tutti sorridenti, ma in realtà era questa fissa. Vabbè.
0: Oh, mamma mia.
1: Quindi?
0: Bene.
1: Dai, no, c'è sta, non ce la fai.
0: Dai rilevamenti effettuati con un aereo spia statunitense, Cuba sta installando rampe missilistiche per testate nucleari nei pressi di San Cristobal, paese del Niño. No, quello lì è Don Cristobal. L'avvistamento conferma i sospetti di un accordo tra Fidel Castro e l'Unione Sovietica e la presenza in zona di missili a medio e intermedio raggio. 64 anni fa.
1: 1969, Mi ritorni. Viene pubblicato Mi ritorni in mente, 7° singolo del cantante autore Lucio Battisti, insieme a 7:40 pubblicato sul lato B. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, raggiungendo il primo posto in classifica all'inizio del 70. Ascolteremo tutte e due. mi ritorni in mente, poi alle 7.40 puntuali mi metti le 7.40. Voglio vedere. È una sfida oggi.
0: Le okay? 7.40 non possiamo.
1: Perché?
0: Devi accorciare le prime pagine.
1: No, io mi organizzo con le prime pagine, tu organizzati no, con la canzone, vediamo okay, se ce la facciamo.
0: Va bene, okay. A una settimana dalla conclusione del mondiale di Formula 1, il pilota scozzese Jack Stewart vince l'edizione, vincitore dell'edizione, annuncia il proprio ritiro dalle competizioni automobilistiche. In carriera ha vinto il titolo mondiale di Formula 1 per un totale di 3 volte. Va bene.
1: 1977, altro mito, 12° album del cantante inglese David Bowie, si intitola Heroes ed è stato registrato al Hans Ton Studio di Berlino Ovest con la coproduzione di Tony Visconti.
0: Ma è mica Viscusi?
1: No, Viscusi viene con noi no, qui la mattina.
0: Ah, sì,
1: Nel 77 non credo neanche che fosse nato ancora il nostro DJ.
0: Se abbiamo Heroes lo ascolteremo un attimo, perché magari ci arriviamo in stu.
1: Non si può dire.
0: Scendono
1: le stelle.
0: No, in piazza a Torino gli impiegati della Fiat. Inoltre 40.000 manifestano contro il sindacato che da 35 giorni tiene gli operai dell'azienda lontani dal lavoro, bloccando l'attività produttiva e mettendo a rischio altri posti di lavoro.
1: Nel 1995 uomini armati nordcoreani sequestrano un autobus con a bordo 30 turisti della Corea del Sud sulla Piazza Rossa a Mosca. Con la polizia sul posto arrivano alcuni rappresentanti d'ambasciata del Nord Corea per negoziare con i sequestratori che chiedono un riscatto di 10 milioni di dollari. 31 anni fa, questo non lo ricordo per niente.
0: No, neanche io. Non...
1: Pure pesante come cosa.
0: Sì.
1: 1996, nell'ospedale del Buon Samaritano di Los Angeles, la cantante statunitense Madonna dà alla luce una bambina, la sua primogenita si chiama Maria Lourdes ed è nata dalla relazione con il suo personal trainer Carlos León. 30 anni fa, per questo che io non ho preso salute, non ho preso personal trainer, non voglio avere problemi di questo genere, non si sa mai. Mi alleno da solo.
0: Perché cosa non
1: andiamo
0: si
1: avanti,
0: sa, ma comunque
1: per mantenere questo il mio 8 packs. Andiamo avanti.
0: Con la vittoria del Gran Premio d'Australia di motociclismo nella classe 500, Valentino Rossi conquista il suo terzo titolo mondiale, arriverà a 9.
1: Terzo. Nel 2001 Schumacher vince il quarto, stesso giorno. Campionato del mondo di automobilismo in Formula 1, ovviamente. 58 punti in più del diretto avversario, David Coulthard.
0: Dunque,
1: Merquil,
0: in France, fermato per eccesso di velocità, il cantante chitarrista inglese Eric Clapton viaggiava a 215 km/h, pagata la multa di 750 euro, posa per una foto con la polizia, poi si allontana sull'auto guidata dalla segretaria poiché la sua patente gli è stata confiscata 22 anni fa.
1: Benissimo. Legge 2007 che ti concerne, io intanto...
0: Vittoria per la tennista italiana Flavia Pennetta al torneo VTA di Bangkok. La 26enne brindisina ha battuto la 18enne avversaria Yang Chan di Taiwan in due set, conquistando il quarto titolo della sua carriera dopo quello di Sapov, Bogotà e Acapulco.
1: E questo ce lo ricordiamo nel 2012 quando il paracadutista e base jumper austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono, ma questa volta non con un aereo in caduta libera, lanciandosi nel New Mexico da 39.060 metri d'altezza, raggiunge la velocità di 1.342 km orari, pari a 1,22 Mach. Mamma mia ragazzi. Pazzesco. Andiamo a vedere la storia più vicina a noi.
0: Vediamola.
1: 1642, Charles Huot de Montmagny si impossessa dell'isola di Montreal per conto di Maisonneuve. Dice, questa la prendo io, ma per un amico. E ha detto,
0: e poi ci faccio anche un boulevard.
1: Se mi gira. 1652, Lambert Clos respinge gli Iroquois che avevano attaccato. 1866, grande incendio di Saint-Roch e di Saint-Sauveur. Mamma mia, ragazzi, che disastro terribile.
0: Bel paesino, Saint-Sauveur.
1: Molto bello. 1866. L'ho già detto, perché
0: l'ho
1: stampato due volte per essere sicuro di non dimenticarlo. 1871, l'équipe dei Cross, the Shamrock Lacrosse Club di Montreal diventa campione del mondo. di cross.
0: Pensavo di Equipe 84.
1: No, li ascoltiamo se vuoi. 1874 viene costruito il Ford MacLeod. Mm-hmm. Nel 1886 il liberale di Honoré Mercier, che adesso è un ponte con una corsia in meno, stamattina fa eleggere 33 deputati contro 26 conservatori e ovviamente diventa primo ministro del Quebec. Nel 1935 questa volta è William Lyon Mackenzie King che vince le elezioni ma federali. 1946 vengono introdotte le obbligazioni di Stato per la prima volta in Canada. 1948 Émile Butch Bouchard diventa capitano dei Canadiens de Montréal. 1952 Lester B. Pearson, grandissimo primo ministro del Canada, viene eletto presidente delle Nazioni Unite, signore e signori, alla settima sessione dell'Assemblea Generale. 1957 Elisabetta II viene qui per aprire la prima sessione del 23esimo Parlamento. 1960 viene traslocato il teatro du Rideau Vert, nel quale ho avuto il piacere di recitare.
0: Ok, vai avanti.
1: Sulla via Saint-Denis. Ho anche preso la multa. Nel 1960, alla prima prova, della commedia. Cominciata benissimo. 1965 René Lévesque viene nominato ministro della famiglia e del benessere sociale.
0: Auguri.
1: All'epoca per il Partito Liberale. Bene. E lui faceva parte del Partito Liberale. 1966, ne parleremo anche dopo con Vittoria nel quadro del nostro caffè scorretto, perché oggi compie 60 anni la metropolitana di Montreal. Signori, proprio auguri. Oggi è messo in servizio il metro di Montreal.
0: Ah, ecco perché il REM.
1: È la fotografia che domina la. Posterò oggi sia sulla pagina di CFMI, poi nel quadro di Caffè Scorretto. Vedi. Perché c'è la fotografia del sindaco che inaugura, e il primo microfono che si vede per importanza sotto
0: è quello di CFMB.
1: Immagino,
0: è vero.
1: 60 anni fa.
0: Insomma, è così.
1: Nel 1967 René Lévesque lascia il Partito Liberale, abbiamo detto che era stato nominato, adesso lascia il partito per fondare il suo partito québécois. Nel 1972 Maurice Richard lascia invece il posto di allenatore, era stato nominato allenatore dei Nordiques di Québec, tra le altre cose, ma lascia il posto dopo la prima sconfitta. 1976 viene proclamata la giornata nazionale delle proteste. Beh, interessante come concetto. Nel 1988 Air Canada è messa in vendita alla borsa, quindi praticamente diventa una compagnia ad azioni. Nel 1992 i Blue Jays diventano campioni, signore e signori. 1995 Alexa McDonald diventa leader del New Democratic Party. Nel 1999 chiude le porte la miniera di Murdochville e praticamente tutto il paese chiuderà le porte più tardi. Nel 2001 viene inaugurata l'affresco di Petit Champlain a Quebec. Avrei senz'altro visto quello che occupa tutto un edificio. Dalla piazza si vede molto, molto bello tutta la storia del Quebec.
0: Ah, sì.
1: Nel 2003 il Queen Elizabeth II lascia Quebec, tutti a salutare.
0: Darlo.
1: Nel 2008 secondo governo di minoranza del Partito Conservatore guidato da Stephen Harper, o non gliela fa più avere la maggioranza. Questo lo abbiamo detto, quello che salta col paracadute. Quindi andiamo con un'altra curiosità. 1698, altro censimento della Nouvelle France, risultano 32.524 arpons coltivati, si parla di grandezze di terreno, 994 pecore, 5.147 maiali, 684 cavalli, ci sono
0: 684, voglio dire, non so, di 680 e va bene lo stesso.
1: E gli altri 4 si sentono esclusi, abbi pazienza. Che
0: vabbè, ma anche maiali, un 47 di 40.
1: Maiali sono 5.147. E non ho neanche preso in considerazione qualcuno che mangia costantemente davanti a me, tra le altre cose. Poi risultano anche 2.310 case, di cui 211 a Trois-Rivières, 1.460 a Quebec e 639 a Montreal. Ti do anche la popolazione, visto che è un sondaggio importante. Ci sono 7.391 uomini, 6.424 donne.
0: È un po' strano questo, di solito c'è più donne che uomini. Comunque.
1: Vabbè. A Rivière-du-Loup ne abitano 22.
0: Va bene. Se formiche le abbiamo, no.
1: Io ci sono stato, ragazzi.
0: È bello?
1: Interessante.
0: Si pesca?
1: Beh, c'è il fiume lì,
0: Ecco, ecco perché vai spesso te.
1: Sì, sì. Perché mi ci mandi tu? Io ho finito.
0: Benissimo. Ospite raro, ospite caro. Silvio, il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Bon, non è ancora interamente ristabilita la linea del REM, è ancora rallentato il servizio mentre appunto la stanno ristabilendo. Poi c'è un rallentamento molto importante per il ponte Honoré Mercier. Ricordo che da ieri sera è stata chiusa una corsia direzione Montreal, quindi ovviamente è tutto bloccato e si ripercuote anche sugli altri ponti da Riva Sud. Probabilmente molte persone hanno deciso di andare a percorrere un altro ponte e praticamente l'accesso a Samuel de Champlain è difficilissimo da entrambe le zone e anche dalla 15 che arriva, ovviamente la 132 che poi diventa la 15 dal ponte Mercier, quindi le persone che hanno sentito che il ponte Mercier aveva una corsia in meno si sono indirizzate verso il ponte Champlain, c'è un traffico intensissimo, ma tutti i ponti sono al completo, prudenza e pazienza mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ieri il premier designato ha partecipato all'incontro per la transizione dei governi in quelli che diventeranno i suoi nuovi uffici presso l'edifice Honoré Mercier. Il colloquio è durato poco meno di un'ora. Paul Saint-Pierre Plamondon si è dichiarato molto soddisfatto dell'incontro con la premier uscente Christine Fréchet, che gli ha offerto piena collaborazione per una transizione ordinata. Dopo le elezioni ciò che ci si aspetta dal governo uscente è la massima collaborazione possibile ed è esattamente quanto abbiamo ottenuto questa mattina, ha dichiarato Saint-Pierre Plamondon al termine di questa tappa obbligata del passaggio di consegne. Ci tengo a sottolineare che ci troviamo di fronte a una transizione ordinata all'insegna della collaborazione. Abbiamo affrontato svariati temi urgenti e delicati. Naturalmente gran parte della discussione si è concentrata sull'economia, sulle relazioni con gli Stati Uniti, sui dati relativi ad alcune imprese e alla disoccupazione, nonché su Churchill Falls, che rappresenta un dossier di grande rilievo. Lui e la Fréchet hanno rilasciato una breve dichiarazione congiunta senza rispondere alle domande dei giornalisti, hanno parlato a turno senza interagire direttamente tra loro e ai media non è stato inoltre consentito l'accesso all'ufficio del Premier per riprese o per assistere ai primi scambi di opinioni. Per quanto riguarda la guerra commerciale, Saint-Pierre Plamondon e la Fréchet non condividono la stessa opinione sugli aiuti alle imprese. Il primo ministro designato ha promesso di abolire il Fondo per lo sviluppo economico, pilastro della politica di interventismo economico del governo. Si è discusso anche della condizione dei senza tetto, una grande priorità del futuro governo di Paul Saint-Pierre Plamondon, il quale si è impegnato a dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12 a 6.000. Intende inoltre convocare rapidamente un grande vertice sul tema e stanziare un budget speciale per le necessità legate alla stagione invernale. La Fréchet, tra l'altro, riunisce per l'ultima volta il suo consiglio dei ministri a Quebec quest'oggi. Per quanto riguarda i partiti quebecois, i deputati presteranno giuramento giovedì. Saint-Pierre Plamondon, dal canto suo, presterà giuramento come primo ministro insieme al suo consiglio dei ministri il 21 ottobre. Si è intanto saputo che il Parti Québécois ha chiesto un riconteggio giudiziario dei voti nella circoscrizione di Champlain, nella regione della Mauricie, dove la candidata conservatrice Adriana Zaslontai ha vinto le elezioni con un vantaggio di 191 voti sul più diretto rivale, il candidato del PQ René Branchard. Il partito ha confermato aver presentato la richiesta di conteggio alla Corte del Quebec dopo aver riscontrato alcune inesattezze nello scrutinio. Ricordo che il partito québécois ha inoltre già chiesto e ottenuto un riconteggio giudiziario nella circoscrizione di Vachon sulla riva sud di Montreal, dove il 5 ottobre scorso la liberale Affine Lalica ha vinto con un margine di soli 10 voti sul candidato del PQ Stéphane Fauguin. Il riconteggio è previsto per la settimana prossima. Ottawa ha sospeso il processo di acquisto di 16 velivoli americani Black Hawk destinato a modernizzare la flotta di elicotteri in uso alle sue troupe d'élite. Questi velivoli sono prodotti da Sierkowski, sussidiaria del

0: sospensione dell'iter d'acquisizione dei Black Hawk è avvenuta quest'estate, prima che i negoziati per un nuovo accordo commerciale tra Canada e Stati Uniti si arenassero il 22 agosto. La pausa del processo è stata decisa affinché il governo possa fare il punto sull'insieme delle sue attività di acquisizione militare all'estero, sia negli Stati Uniti che in altri paesi. Anche il costo degli elicotteri Black Hawk rappresentava un problema. L'inflazione, il valore del dollaro canadese e il costo dei pezzi di ricambio avrebbero fatto lievitare la spesa complessiva per il Canada. L'acquisto dei Black Hawk avrebbe dovuto sostituire la flotta dei CH-146 Griffon, un modello meno potente acquistato negli anni 90. Le forze armate devono ora valutare altre opzioni, anche se i Black Hawk erano considerati la soluzione alternativa più rapida e tecnologicamente avanzata. L'obiettivo è fornire nuovi elicotteri alle forze per le operazioni speciali, l'unità d'élite da combattimento delle forze armate canadesi. 3 comunità Innu chiedono di sospendere il progetto Kino Aski, che prevede un gasdotto e un impianto galleggiante di liquefazione del gas naturale a Bécomo, contestando al Consiglio della Nazione Atikamekw d'aver lasciato intendere che tutte le prime nazioni lo approvassero. Le comunità di Essipit, Pessamit sulla Côte Nord e quella di Mashuetash nella regione Saguenay-Lac-Saint-Jean sarebbero le più interessate dal progetto, che attraverserebbe i loro territori. Le nostre 3 prime nazioni non hanno consentito al progetto né conferito a Kino Aski LNG il mandato di rappresentarle, di parlare a loro nome o di lasciare intendere che sostengono tale iniziativa, hanno affermato in un comunicato ieri. Kino Aski LNG è una joint venture costituita ad agosto da una filiale canadese della società norvegese Marinvest e dal Consiglio della Nazione Atikamekw, per affidare la gestione del progetto gasiero norvegese a soggetti autoctoni. Ciò potrebbe rendere l'iniziativa idonea a ricevere finanziamenti federali nell'ambito del programma di garanzia dei prestiti per le popolazioni indigene. Essipit, Pessamit e Matestash richiedono lo svolgimento di studi indipendenti, rigorosi e approfonditi sugli aspetti ambientali, sociali ed economici per qualsiasi progetto sui loro territori ancestrali, al fine di poter valutare correttamente le ripercussioni dell'opera. E anche se tutte queste fasi venissero rispettate, ciò non significa che il progetto sarà accettato, ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio degli Innu di Pessamit, Audrey Lise Rock-Hervieu. Non possiamo accettare che decisioni destinate ad avere indubbiamente conseguenze importanti vengano prese senza di noi e soprattutto senza consultare la popolazione. Il gasdotto, destinato a trasportare gas fossile dal Canada occidentale a Bécomo, inciderebbe in modo particolare sulla comunità di Pessamit, attraversando la parte meridionale del suo territorio per oltre 200 chilometri, dividendo in 2 la più vasta area forestale ancora frequentata dai caribù della zona, un'area che si trova al centro del progetto di un'area protetta Pim-Pung Quan, promossa dalla comunità, ma che giace nei cassetti dal governo già da 5 anni. I 3 impianti galleggianti di liquefazione, il traffico marittimo di navi metaniere, il parco eolico da 1700 megawatt in progetto, una potenza superiore a quelli installati nel complesso idroelettrico dei La Romaine, nonché le linee elettriche e le vie d'accesso, rappresenterebbero ulteriori elementi di disturbo per il territorio autoctono. La più antica giostra con cavalli a galoppo del mondo, dismessa tra le polemiche dalla Ronde 3 anni fa, è al centro dell'interesse per il megaprogetto immobiliare sull'ex sito del birrificio Molson. Secondo le informazioni ottenute, i promotori del progetto vorrebbero installarlo nell'area dell'ex parco divertimenti Sommer, rimasto aperto fino al 1919 e poi inglobato dall'espansione del birrificio sulla via Notre-Dame nei decenni successivi. L'area è destinata a tornare a essere un parco nell'ambito del nuovo progetto immobiliare, che prevede la realizzazione di 5.000 unità abitative. La sindaca di Montreal e i promotori coinvolti si ritroveranno proprio oggi sul posto per la cerimonia simbolica della posa della prima pietra del progetto Molson. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Individuati e fermati, hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i 2 è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando. Però proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump

0: per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,59, dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
2: Previsioni del tempo.
1: Sta piovendo a Montreal, abbiamo 6 gradi percepiti a 4, dovrebbe cessare la pioggia nel pomeriggio, darci una giornata con cielo variabile, una massima di 13 percepita a 12, la notte prossima andiamo a 5 con una sensazione di 2. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.

0: Ivan Stanista alla regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo 14/10/2026. Oggi è mercoledì.
1: Nel 1989 l'abbiamo ballata tutti sicuramente, perché era la canzone numero uno in Italia, era la Lambada dei Kaoma. E poi ricorderemo anche l'uscita in questo giorno del singolo di Lucio Battisti, Mi ritorni in mente, settimo singolo. Da una parte c'era 7:40 che l'ascolteremo alle 7:40 e sul lato B, che era sul lato B, mentre il lato A era appunto Mi ritorni in mente che ascolteremo. Poi ascolteremo anche David Bowie, perché viene pubblicato in questo giorno Heroes, suo successo mondiale.

Arrivo. So che siete. Non vi siete ancora neanche alzati per aspettare prima di vedere ciò che vi riserva la giornata sul fronte zodiacale, e alcuni di voi so ci tengono in modo particolare, e io cerco di soddisfare ciò, ma delle volte non tutti collaborano con me, incluso il mio elaboratore elettronico, si chiamava una volta. Eccolo qui l'oroscopo di oggi. Allora, prima di tutto facciamo gli auguri a tutti voi che siete nati il 14 di ottobre. Le previsioni per la giornata di oggi solamente, per tutti i segni però. Ariete, una conversazione prende una piega interessante quando finalmente dite la vostra. La luna amica vi rende più aperti, mentre Marte favorevole vi dà la sicurezza per avanzare una proposta concreta. Intanto arriva il messaggio di qualcuno che non vedete da tempo e fissate un caffè per il fine settimana. Toro, un acquisto può aspettare anche se avete già aperto la pagina per ordinarlo. Marte e Giove dissonanti vi spingono a spendere più del previsto pur di sistemare subito un angolo di casa. Confrontate le misure e i prezzi, poi chiedetevi se quell'oggetto risolve davvero il problema. Gemelli, in amore le risposte vaghe oggi non vi bastano. La luna in opposizione rende più evidente una distanza, anche se il sole è favorevole vi aiuta a parlarne senza alzare i toni. Chiedete quando potete vedervi e lasciate da parte le supposizioni nate da un messaggio letto in fretta. Cancro, un impegno si aggiunge a un'agenda già piena. Il Sole e Saturno in quadratura vi fanno sentire il peso della responsabilità, ma Mercurio favorevole vi aiuta a negoziare una scadenza più realistica. Aprite il calendario durante la telefonata e indicate il primo giorno in cui potrete occuparvene. Leone, la luna favorevole in Sagittario vi restituisce voglia di uscire e di prendere l'iniziativa. Una proposta improvvisa può cambiare piacevolmente i programmi della serata. Venere in Scorpione rende però i sentimenti più delicati. Se qualcosa vi infastidisce, ditelo senza trasformare una piccola incomprensione in una prova d'amore. Vergine, la casa richiede attenzione proprio quando avete una scadenza da rispettare. La luna in quadratura rende difficile ignorare il problema, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a trovare una soluzione rapida. Fate la telefonata necessaria, fissate un orario per occuparvene e tornate al lavoro. Bilancia, una telefonata apre una possibilità interessante. La luna e Marte favorevoli vi rendono rapidi nel cogliere il punto, mentre il sole nel segno sostiene la vostra capacità di trattare. Fate le domande necessarie, controllate le date e chiedete di ricevere i dettagli prima di dare una conferma definitiva. Scorpione, una spesa importante richiede sangue freddo. Giove e Marte dissonanti vi spingono a scegliere la soluzione più vistosa o costosa, mentre Mercurio nel segno vi invita a verificare ogni dettaglio. Confrontate i preventivi, controllate le clausole e prendetevi una notte prima di firmare. Sagittario, il cielo oggi è azzurro e voi tornate a guardare lontano. La luna nel segno riaccende entusiasmo, mentre Marte e Giove favorevoli sostengono un progetto, un viaggio o un nuovo percorso. Cercate informazioni concrete, confrontate le date e coinvolgete soltanto chi condivide davvero la vostra voglia di partire. Capricorno, un incarico richiede più tempo del previsto e qualcuno potrebbe aspettarsi che ve ne occupiate senza discutere. Mercurio favorevole vi aiuta però a trovare gli argomenti giusti. In amore non portate a casa il nervosismo dell'ufficio, raccontate la giornata, poi cambiate discorso o concedetevi una serata piacevole. Acquario, una proposta vi restituisce entusiasmo. La luna e il sole favorevoli accendono curiosità e voglia di imparare, mentre Saturno amico aiuta a valutare l'impegno necessario. Chiedete informazioni sul corso, controllate gli orari e decidete se potete seguirlo con continuità prima di completare l'iscrizione online. Pesci, giornata da prendere con filosofia. La luna in quadratura crea confusione sul lavoro, mentre Urano dissonante porta un cambio di programma e Venere favorevole protegge i rapporti. Non cercate di accontentare tutti, chiarite quale consegna viene prima e spostate l'appuntamento meno urgente
a una data precisa.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo!

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Sta piovendo a Montreal ed è anche freschino, come se non bastasse l'acqua. Vi dico subito che la temperatura all'esterno è di 7 gradi centigradi percepiti a 6. Oggi si va a 13 con una sensazione di 11. È un cielo un po' più variabile nel pomeriggio, forse qualche schiarita. Nella notte si scende a 5, sensazione di 2. Domani splendida giornata interamente soleggiata. Quindi se dovete scegliere tra oggi e domani per delle attività all'esterno, io opterei per quella di domani. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Je suis venu pour travailler, titola La Presse Plus, che racconta la storia di alcuni richiedenti asilo che sono sempre più rari tra coloro i quali usufruiscono dell'assistenza sociale del Quebec, a differenza di ciò che possono pensare alcune persone che vengono, che pensano che queste persone vengono qui per appunto approfittare dell'aiuto del governo e rimanere senza lavorare. In realtà è esattamente il contrario, sono sempre meno numerosi. Da Montreal a Rivière-du-Loup, passando anche da Montmagny, la Presse Plus ha deciso di fare un dossier speciale proprio su questi richiedenti asilo che cercano e spesso e volentieri trovano un posto sul mercato del lavoro, talvolta magari anche all'esterno dell'isola di Montreal. Cioè il numero di richiedenti asilo che hanno chiesto l'assistenza sociale ha diminuito di metà in 2 anni, sono passati da 56 a 30.000, e quanto ha constatato appunto la Presse analizzando i dati. Quindi 11% di tutti coloro di quali usufruivano piuttosto in luglio scorso di un'assistenza sociale da parte del governo, da parte del Ministero dell'Emploi e della Solidarietà Sociale, solo l'11% è rappresentato appunto da questi richiedenti asilo. Ciò va ovviamente ad opporsi alle posizioni di alcuni dei nostri leader politici, e non dimentico in questo anche il nostro nuovo primo ministro. Parlando del nostro primo ministro, si parla invece di passation de pouvoir che è iniziata ieri a Quebec. Si mostra una fotografia appunto dei due, Paul Saint-Pierre Plamondon e Christine Fréchette, che si sono incontrati nell'ufficio che occuperà a partire da breve il primo ministro designato, appunto Paul Saint-Pierre Plamondon. E poi si parla anche dell'arrondissement di Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces, dove un progetto di 375 alloggi è stato sospeso per il momento. Il promotore, che ha già modificato i suoi piani in risposta ad alcune preoccupazioni del vicinato, deplora adesso una decisione inspiegabile dell'arrondissement in piena crisi d'alloggio. L'obiettivo è di avere una visione coerente e di rispondere meglio ai bisogni della famiglia e della qualità di vita dei nostri residenti, è stata la risposta dell'arrondissement di Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces, che, come dicevo, ha appena richiesto una pausa nello sviluppo di questo progetto di 375 appartamenti, di cui il 20% fuori mercato, quindi quelli che possono essere dati a prezzi accessibili, per pianificare meglio l'avvenire di questo triangolo, un settore industriale e commerciale che è in piena trasformazione in tale arrondissement. Prima pagina Dello Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal sottolinea la vittoria dei Canadiens de Montréal ieri nella sua prima pagina di oggi, con l'eroe della serata Bolduc, che ha firmato la rete decisiva ed è mostrato appunto nella sua prima pagina. La Gazette di oggi invece presenta un editoriale su quanto sia importante l'aspetto economico e quanto dovrebbe questo prevalere sull'aspetto referendario politico per quanto concerne la prossima amministrazione provinciale. In tal senso, si sa, ovviamente la Gazette è ben lungi dall'essere pro referendum, ma qui si parla del di questa promessa che non dovrebbe interrompere i cambiamenti economici del Quebec. Ve la riassumo brevemente questa analisi che ho letto: abbiamo bisogno di crescita e di creazione di posti di lavoro e non necessariamente di un'altra battaglia sulla sovranità del Quebec. Questo è il sunto di questo articolo, dal titolo che è un editoriale: PQ's promises won't stop Quebec's economy drift. Prima pagina dunque della Gazette di questa mattina. Nel Globe and Mail si ritorna a parlare dell'Alberta, che è in una settimana a dir poco cruciale della propria storia, ma soprattutto della propria storia all'interno della Confederazione canadese. Il titolo: Four Alberta ex-premiers call for unity as separation vote nears. Sappiamo che è iniziato già ieri la possibilità di votare in Alberta su questi 10 referendum, di cui uno sulla possibilità di proporre un altro referendum sulla sovranità della provincia, e ci sono 4 ex premier che si sono riuniti ieri e che hanno rilasciato le dichiarazioni appunto in funzione dell'unità e della continua appartenenza dell'Alberta al Grande Canada. E poi una foto del Vaticano, avete sentito tutti probabilmente la diagnosi per il Papa, è ahimè di un tumore ai polmoni. Adesso bisognerà vedere le prossime analisi dei tessuti che sono stati asportati per deciderne la terapia. Pope diagnosed with lung cancer, quindi il Vaticano ieri ha confermato che l'operazione chirurgica del Papa ha confermato la diagnosi per Leone XIV, ed è la prima volta che si parla appunto di un problema di salute in questi 17 mesi di papato. Se ne parla nella prima pagina del Globe and Mail con una bella fotografia di un sorridente Papa che si stava appunto recando ieri al Gemelli per l'operazione. Nel National Post di questa mattina invece si apre su quel famoso furto pazzesco che c'è stato di lingotti d'oro all'aeroporto di Toronto. Cominciano gli arresti e una delle persone che è stata arrestata dice: I did everything for nothing, person gold haste ring leader. Ha parlato del Covid, ha parlato del fatto che era senza posto di lavoro, ha parlato di quanto dovesse lottare per sopravvivere. È apparso ieri il primo sospettato che ha fornito la sua testimonianza a Brampton in Ontario, in questo caso molto gettonato, bisogna dire. Probabilmente a un certo punto ne faranno anche un film. Parere del tutto personale, per l'amor di Dio. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Ovviamente lì si parla del Papa. Nel Corriere della Sera, primo articolo dedicatogli: Leone rimosso un tumore, un'operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. I medici: è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente. E poi si parla anche di una querelle tra l'ente agrario e la Torre Gallinari, una storia quanto interessante, uno sfratto grottesco della Torre di Pasolini. Giorgetti: vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada, l'altro articolo di importanza nella prima pagina del Corriere di questa mattina. La prima pagina della Repubblica, anche lì: il Papa operato, è tumore polmonare maligno. E poi manovra, passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, ahimè, la Gazzetta titola sulla mia bella Inter: Inter a zero. Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri. Cadono Chivu e Allegri. Ed è tutto, siamo giunti alle 7:40, come promesso, vi signore e signori, lato B di Mi ritorno in mente, che era pubblicato quest'oggi. Questo è il grande Lucio con il brano che conferma l'ora.

0: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Filetti di Pangasius Bassa, 3,99 la libbra. Tonno Rio Mare, $5,99 la confezione di 3 scatolette. Olive italiane Aurora, un litro a $6,99. Scaloppini di vitello da latte, $28,99 la libbra. Cavolfiore, 2 per $5.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
5: Vigno Selianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
6: Dunque, facciamo gli auguri a Cliff Richard, che oggi compie 86 anni, nasce nel 1940. We don't take anymore.

0: La clinica dentale Peidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Gli ultimi due compleanni di oggi, parliamo di Marsha Barrett, cantante dei Boney M. Oggi compie 78 anni e ne compie 58 il nostro Alessandro Safina, infatti nasce nel 1968, una dietro l'altra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: A questo punto vi consiglierei fortemente il telelavoro oggi, perché la riva sud è veramente un incubo. Ricordo Mercier, una corsia in meno per giungere a Montreal questa mattina e per un tempo indeterminato causa una considerevole coda per accedere al ponte Honoré Mercier, ma si ripercuote su tutti i ponti della riva sud. Ovviamente il nord non funziona molto meglio, soprattutto la 15 stamattina, che è bella intasata da praticamente prima di Blainville fino alla metropolitana. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il premier designato ha partecipato ieri all'incontro per la transizione di governo in quelli che diventeranno i suoi nuovi uffici presso l'edificio Honoré Mercier a Québec. Il colloquio è durato poco meno di un'ora. Paul Saint-Pierre Plamondon si è dichiarato molto soddisfatto dell'incontro con la premier uscente Christine Fréchette, che gli ha offerto piena collaborazione per una transizione ordinata. Ovviamente gran parte della discussione si è concentrata sull'economia, sulle relazioni con gli Stati Uniti, sui dati relativi ad alcune imprese, alla disoccupazione, nonché su Churchill Falls, che rappresenta un dossier di grande rilievo. Lui e la Fréchette hanno rilasciato una breve dichiarazione congiunta senza però rispondere alle domande dei giornalisti. Per quanto concerne la guerra commerciale, Saint-Pierre Plamondon e la Fréchette non condividono la stessa opinione sugli aiuti alle imprese. Il primo ministro designato ha promesso di abolire il Fondo per lo Sviluppo Economico, pilastro della politica di interventismo economico del governo. Si è discusso anche della condizione dei senza tetto, grande priorità nel futuro governo di Paul Saint-Pierre Plamondon, il quale si è impegnato a dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12.000 a 6.000. Intende tra l'altro convocare rapidamente un grande vertice sul tema. La Fréchette riunisce tra l'altro per l'ultima volta oggi il suo consiglio dei ministri a Québec. Per quanto riguarda il Parti québécois, i deputati presteranno giuramento giovedì. Saint-Pierre Plamondon dal canto suo presterà giuramento come primo ministro insieme al suo consiglio dei ministri il prossimo 21 ottobre. Si è intanto saputo che il Parti québécois ha chiesto un riconteggio giudiziario dei voti nella circoscrizione di Champlain, nella regione della Mauricie, dove la candidata conservatrice Adriana Zalontai ha vinto le elezioni con un vantaggio di 191 voti sul suo più diretto rivale, il candidato del Parti québécois René Branchot. Il partito ha confermato ieri di aver presentato richiesta di riconteggio alla Corte del Québec dopo aver riscontrato alcune inesattezze nello scrutinio. Il Parti québécois ha già chiesto e ottenuto un riconteggio giudiziario nella circoscrizione di Vachon sulla riva sud di Montreal. Il 5 ottobre scorso la liberale Afin Lualalika ha vinto con un margine di soli 10 voti sul candidato del PQ Stéphane Fauguin. Il riconteggio è previsto per la settimana prossima. Ottawa ha sospeso il processo d'acquisto di 16 velivoli americani Black Hawk destinati a modernizzare la flotta di elicotteri in uso alle sue troupe d'élite. Questi velivoli sono prodotti da Sikorsky, sussidiaria del colosso militare statunitense Lockheed Martin. Si tratta della stessa azienda che produce i caccia F-35, il cui acquisto è già stato congelato dal governo federale. La decisione di sospendere tali piani di acquisto militare è legata alle tensioni commerciali e diplomatiche con l'amministrazione repubblicana di Washington. Mentre il Canada punta a ridurre la propria dipendenza militare dagli Stati Uniti, il governo ha ritenuto che non fosse il momento opportuno per procedere all'acquisto diretto, senza gara d'appalto, di elicotteri americani per le forze per le operazioni speciali, affermano diverse fonti. La sospensione dell'iter di acquisizione dei Black Hawk è avvenuta quest'estate prima che i negoziati per un nuovo accordo commerciale

0: a Becomo, contestando al Consiglio della Nazione e a Atikamekw d'aver lasciato intendere che tutte le prime nazioni lo approvassero. La comunità di Essipit, Pessamit sulla côte nord e quella di Mashuetash nella regione del Saguenay e Lac Saint-Jean sarebbero le più interessate dal progetto che attraverserebbe i loro territori. Le nostre tre prime nazioni non hanno né acconsentito al progetto né conferito a Kino Husky e LNG il mandato di rappresentarle, di parlare a loro nome o di lasciare intendere che sostengano tale iniziativa, hanno affermato in un comunicato ieri. Kino Husky e LNG è una joint venture costituita ad agosto da una filiale canadese della società norvegese Marinvest e dal Consiglio della Nazione Atikamekw per affidare la gestione del progetto gasiero norvegese a soggetti indigeni. Ciò potrebbe rendere l'iniziativa idonea a ricevere finanziamenti federali nell'ambito del programma di garanzia dei prestiti per le popolazioni autoctone. Essipit, Pessamit e Mashuetash richiedono lo svolgimento di studi indipendenti, rigorosi e approfonditi sugli aspetti ambientali, sociali ed economici per qualsiasi progetto sui loro territori ancestrali, al fine di poter valutare correttamente le ripercussioni dell'opera. Il gasdotto destinato a trasportare gas fossile dal Canada occidentale a Becomo inciderebbe in modo particolare sulla comunità di Pessamit, attraversando la parte meridionale del territorio per oltre 200 chilometri, dividendo in due la più vasta area forestale ancora frequentata dal caribù della zona, un'area che si trova tra l'altro al centro del progetto di area protetta Pimkunkwan promosso dalla comunità, ma che giace nei cassetti del governo da 5 anni. I tre impianti galleggianti di liquefazione, il traffico marittimo di navi metaniere, il parco eolico da 1700 megawatt, nonché le linee elettriche e le vie d'accesso rappresenterebbero ulteriori elementi di disturbo per il territorio indigeno. La più antica giostra con cavalli al galoppo del mondo, dismessa tra le polemiche dalla Ronda 3 anni fa, è al centro dell'interesse per il mega progetto immobiliare sull'ex sito del birrificio Molson. Secondo le informazioni, i promotori del progetto vorrebbero installarlo nell'area del parco, ex parco di divertimenti Sommer, rimasto aperto fino al 1919, poi inglobato dall'espansione del birrificio della Rue Notre-Dame nei decenni successivi. L'area è destinata a tornare ad essere un parco nell'ambito del nuovo progetto immobiliare che prevede la realizzazione di 5.000 unità abitative. Tra l'altro la sindaca di Montreal e i promotori coinvolti si ritroveranno proprio oggi sul posto per la cerimonia simbolica della posa della prima pietra di questo progetto Molson. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina. Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia, individuati e fermati, hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i 2 a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la mini car.
2: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa 1 ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami postoperatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente.

0: recentemente da Leone XIV a presiedere al posto del Papa il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
1: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duane F.D. Davis, se ne è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,59, dollaro statunitense scambiato a 1,42.
3: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
4: Previsioni del tempo.
2: La pioggia sembra essere cessata, forse in alcuni settori ancora qualche goccia. Abbiamo 7 gradi percepiti a 4, si schiarirà leggermente nel pomeriggio con una massima di 13 percepita a 11. La notte prossima avremo 5 gradi con una sensazione di 2. Mentre il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Stenis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 14 ottobre. Ricordo che oggi è mercoledì.
5: Una bella canzone di Jovanotti, Le foglie di tè, e poi Annalisa insieme a Madame Amica.

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libbra, salsiccia casalinga di maiale, $5.49 la libbra, soppressata Zimmimino, $14.99 la libbra, pasta Voiello, $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore, $2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libra, tuma fresca $8.12 la libra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: La Residenza Privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
5: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
6: E lui è Silvio Orvieto.
5: E questo è Caffè Scorretto,
6: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
5: ma con un pizzico di ironia.
6: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
5: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
6: Vi aspettiamo.

0: lo sport con oggi Angelo dedicato Branduardi.
1: Oggi dedicato al cricket, perché sono i campionati mondiali di cricket, come ben sapete, ed è importante.
2: Alla fiera dell'est, io padre.
1: Avanti, dai.
0: No, sfoti. Tre soldi, tre pere.
1: E voilà.
0: E voilà.
1: Ragazzi, che
0: no, ma adesso, a parte tutto,
1: io onestamente non
0: mi dovete svegliare. Perché se no rischiate veramente
1: non
0: di
1: ho
0: fare
1: neanche
0: zero titoli.
1: Io non ho chiuso neanche occhio stanotte. Allora,
0: no, vabbè.
1: Io sono sveglio. Boh.
0: Bisogna dire che il Bruges
1: corre.
0: Ha bruciato terra il Bruges.
1: Mi hanno detto, non lo so, ti ripeto.
0: No,
1: io non
0: correva due volte voi.
1: E poi io non gioco mica per lì.
0: Voi, intesa come
1: sono tifoso.
0: Sei tifoso.
1: Boh.
0: E quindi sai che tieni un muso,
1: ma io proprio, ma fattine, va, che voi avete ancora il segno del sedere sul divano dove vedete le partite da anni della Champions, quindi voglio dire, sai, quando ti affossi che rimane bisogna cambiarlo quel divano.
0: Perché sta chiudendo posti l'IKEA in Italia? Perché le mensole per voi l'avete già prese due e basta.
1: Vabbè, dai, siamo seri.
0: No, vabbè, insomma, avete perso.
1: Abbiamo perso.
0: Avete perso.
1: Abbiamo perso
0: bene. Perché quando uno perde male dice, però abbiamo giocato, siamo stati un po' sfortunati, però il Bruges veramente, cioè, in casa poi, voglio dire, vabbè, comunque.
1: No, vabbè, comunque, parli solo di quello, cioè, vogliamo dare tutti i risultati o diamo solo quello dell'Inter?
0: Ma anche il Napoli, ama magnacqua.
1: Comunque ti do i risultati di ieri perché ti vedo
0: no, va bene.
1: Concentrato su una squadra sola.
0: Perché?
1: Lens 0, Sporting Lisbona 2, Sabà batte Slavia Praga 2-0, Arsenal batte Lille 3-0, l'Atletico Madrid ha battuto il Manchester United 2-0. Il Galatasaray in casa ha fatto un gol e ne ha presi 4 dal Barcellona. L'Inter ha perso anch'esso in casa 3-4 contro il Bruges. Lipsia batte PSV 1-0. Viking e Bayern pareggiato 3-3. Viking, col Bayern.
0: Ma è mica la compagnia di crociere,
1: sì, quella che fa sui fiumi in Europa.
0: Viking Cruise, sì.
1: Villarreal batte Napoli 3-1. Oggi si gioca Feyenoord Como. Vi do solo le italiane. E poi, ovviamente, attesissima Roma Real Madrid. Tra le altre cose, non è una partita della Lega.
0: Anche se giocano a Roma, ma.
1: Voilà. Comunque, no, Gasperini ha detto: non ci snatureremo con il Real Madrid.
0: Ma c'è anche un lato
1: di Mourinho, tra le altre cose.
0: Beh, infatti, lui ieri, io ho sentito una sua intervista, diceva: sarà una cosa un po' speciale per me, perché correrò lo stesso corridoio prima di uscire dallo stadio. So che probabilmente mi saluteranno tutti, perché comunque lui ha conquistato una coppa con la Roma, quindi...
1: però ha anche aggiunto: ma in campo non c'è amore.
0: Certo. I gol da qui alla porta saranno tue, se cederai. No, per tornare sulla vostra no, perché c'è un risvolto anche poco allegro. Il portiere del Bruges, Sommer, oggi ha dichiarato pubblicamente su un post di essersi separato dalla moglie proprio ieri. A festeggiare, non lo so. No, vabbè, Sommer. L'annuncio del portiere è arrivato sorpreso su un post a Instagram, dicendo
1: perché non apro Instagram io.
0: Però voglio dire, è stato di comune accordo, come si suol dire.
1: Ma è Sommers che giocava con l'Inter, non so.
0: Sommer, il portiere del adesso io non so, è difficile che ci siano due Sommer che giocassero a pallone in porta tutte e due. Comunque ha annunciato la sua separazione dalla moglie dopo 10 anni, quindi un bel matrimonio anche. Questo ragazzo che ieri vi ha fatto...
1: è proprio quello dell'Inter, è l'ex portiere dell'Inter.
0: Nicolò Tresoldi, tra l'altro, ha già giocato nella Under 16 in Germania. E per quello che adesso Mancini l'ha chiamato, l'aveva già chiamato, e lui ha detto che darà una risposta se giocare con l'Italia o continuare a giocare con la Germania dopo gli europei. Quindi staremo a vedere. Tra l'altro, lui è stato Il papà era un ex giocatore dell'Atalanta, tre soldi, e il papà appunto di Nicolò, che tra l'altro da ragazzino è stato scartato da tutti, Inter, Milan, Napoli, Roma, tutti l'hanno scartato, e guarda te oggi cosa ha fatto. Va bene, senti, dimmi altri.
1: Volevo dire, per le buone notizie adesso invece, le azzurre, la nazionale italiana di calcio azzurra è in finale playoff mondiali.
0: Oh, buono.
1: 1-1 con la Bielorussia, affronteranno la Finlandia per giocarsi il pass per il Brasile. Quindi questa buono. È almeno la buona notizia. Vogliamo parlare dell'Africa, l'abbiamo già detto, ma dopo ciclismo e calcio, ecco la Formula 1 in Ruanda, quindi Africa che sta diventando protagonista per lo sport. Ed è giusto che sia così, perché
0: alcuni stati
1: comunque il continente è il più grande, diciamoci, praticamente adesso che abbiamo riscoperto le dimensioni giuste del continente, che sono sempre state sfalsate dal nostro occidentalismo. Spalletti e Pisacane fuori un turno, perché voglio dire, non ci si comporta così alla fine di una partita, quindi sono stati squalificati.
0: Pisacane cosa c'entra? È andato lì per dirgli ciao.
1: Ma poi dopo, quando l'altro gli ha detto, gliene ha detto un paio anche lui, credo.
0: A un certo punto mi dai del deficiente, ti do del deficiente.
1: Vedi, noi siamo corretti, ci diamo dei deficienti a reciproco.
0: Perché siamo in onda, se no.
1: Ah, ok. Vabbè.
0: Senti,
1: si fa sera.
0: No,
1: era la poesia, ascolta, si fa sera.
0: Oh, mamma mia. Dai. Felix Auger Aliassime è fuori, ma perché si è fatto male, abbandonato.
1: Ah, yeah.
0: Abbandonato, adesso non si sa il problema, ma abbandonato, quindi
1: comunque stava perdendo con Rude.
0: Alcaraz si lamenta per le palline,
1: cioè finito,
0: l'altro gli ha detto,
1: ce l'ha rotto,
0: l'altro gli ha detto, guarda che abbiamo giocato anche a
1: messaggi.
0: No,
1: sì, ho sentito io.
0: No, niente ancora su Instagram. L'altro gli ha risposto, guarda che abbiamo giocato anche a Pechino con quelle palline lì, dove hai vinto, insomma, a un certo punto gliel'ha dovuto anche dire a sto ragazzo, perché un po' Bauscia, è un po' Bauscia.
1: Come si dice Bauscia in spagnolo?
0: Bauscia?
1: Bauscias.
0: Bauscias.
1: Mi sembra che conoscesse
0: Bauscias. Bauscias è un tipico quartiere spagnolo,
1: quindi...
0: Niente, e quindi è fuori anche lui dal torneo. Beh, è fuori, insomma, è questa polemica, insomma, gli ha fatto capire che hai vinto con le stesse palline a Pechino, adesso ti stai lamentando perché hai perso contro di me, insomma.
1: Vabbè,
0: senti.
1: Un paio di curiosità, le vuoi?
0: Sì.
1: Allora, Ron Smith e Paul LaPolice, che lavorano a TSN, commentavano la partita di football americano lunedì e si sono messi a mangiare in diretta il tacchino, perché era Thanksgiving. Sono filmati in diretta a mangiare il tacchino. Era la prima curiosità che volevo condividere con te, perché mi sembrava simpatica.
0: Sì, no,
1: L'altra è un po' meno simpatica, però è confermato.
0: Che cosa?
1: Nel 2030, se saremo ancora su questo pianeta,
0: certo,
1: è ancora da valutare il tutto.
0: Per molti di noi, perché...
1: E fossimo ancora in grado di vedere la televisione...
0: E di concepire quello che stanno trasmettendo...
1: E di dirsi, ma cos'è quella cosa che rotola? È tipo il pallone, vi posso dire che la Coppa del Mondo maschile di calcio 2030...
0: 30 si svolgerà in...
1: No, in Spagna.
0: Spagna.
1: È uno dei paesi organizzati.
0: È il tuo, non è il mio.
1: Ma io non ce l'ho il ding.
0: Beh, sì che ce l'hai il ding, perché l'hai attivato. Dimmi. Vai avanti.
1: Ma cos'è che sta suonando?
0: Ma non lo so. Alla porta non c'è nessuno. E poi la porta fa ding dong.
1: Avevo ordinato una prima colazione.
0: Ma vai avanti.
1: Sai dove la vedremo le partite di calcio?
0: Dove?
1: Netflix.
0: Certo.
1: Netflix ha acquisito ieri i diritti esclusivi della diffusione della Coppa del Mondo di calcio maschile 2030.
0: Cioè, pensa cosa hanno pensato. A quanti abbonamenti saranno, perché noi ce l'abbiamo, saranno costretti moltissimi a comprare l'abbonamento, che poi alla fine dici: ma sì, sono $10 al mese,
1: non so dove 10 comunque.
0: Vabbè, il te, no, quando no, se acquisisci il...
1: io ho 4
0: tu perché
1: abbonato a 4 schermi, è perché qui a casa mia ognuno guarda le sue cose,
0: ho capito, invece a casa mia che siamo in due ci mettiamo d'accordo
1: e litigate per vedere,
0: no, la... ci mettiamo d'accordo,
1: sì, accetti di guardare quello che vuole lei.
0: Ma certo, va bene. Però io lo chiamo, ci mettiamo
1: io
0: d'accordo.
1: Ho
0: pago a Milan Disa, pago.
1: Non si può neanche
0: non
1: dire.
0: Si può neanche
1: Vabbè,
0: dire.
1: Dai, finiamo che poi il Canadiano ha vinto, ieri.
0: Finalmente. Che volevo vedere la partita, invece mi sono addormentato.
1: Voilà.
0: E poi dopo mi sono risvegliato.
1: Io ero impegnato. Noi attori. Non ho visto nessuna partita.
0: Va bene. Sì. Meglio così.
1: Meglio così.
0: No. Dimmi, cosa ha fatto?
1: Dobbiamo fare gli auguri a Usher. Cantante americano di rhythm and blues, mondialmente conosciuto a parte da Ivan, è nato il 14 ottobre del 1978 a Chattanooga, sta nel Tennessee.
0: Certo, c'è anche la canzone.
1: Quella è City Bang Bang, ti confondi con le canzoni. Ascoltiamolo insieme a David Guetta, Usher, Happy Birthday. So, ci ascolta
0: religiosamente, sì, lo so.
1: M'ha detto ieri, ma fammi gli auguri in onda, per piacere, ti ascolto dal Tennessee su cfmb.ca. Yeah.
0: E io invece ho chiamato Biagio Antonacci e Saif per dirgli: scusa, ti dispiace se mettiamo, ma no, fagli gli auguri anche da parte nostra.
1: Mettiamo prima però David Guetta e Usher. Quanto si soffre
0: without you.
1: Lo so.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514 955 8540 955 8540.

0: Ottobre è il mese dell'evento ultime Han de Gabriel da Han de Gabriel Pointe aux Trembles. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto! La Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperti anche il sabato.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È tuttora intasata la viabilità a Montreal un po' dappertutto, malgrado siano le 9 del mattino. In modo particolare ricordo Mercier, c'è una corsia in meno per giungere a Montreal praticamente la Prairie e anche da Saint-Lambert. In entrambe le direzioni ci sono vari incidenti che bloccano l'accesso sia a Jacques Cartier che a Samuel de Champlain, che erano già molto complessi. A Victoria e a Champlain, non a, a Jacques Cartier, che comunque è tutto bloccato anch'esso. Tunnel un incubo, la Met West, ci sono due incidenti, uno dopo Papineau, uno prima dei Descaries. Veramente complessa come situazione, prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il premier designato ha partecipato ieri all'incontro per la transizione di governo in quelli che diventeranno i suoi uffici presso l'edificio Honoré Mercier a Québec. Il colloquio è durato poco meno di un'ora. Paul Saint-Pierre Plamondon si è dichiarato molto soddisfatto dell'incontro con la premier uscente Christine Fréchette, che gli ha offerto piena collaborazione per una transizione ordinata. Naturalmente gran parte della discussione si è concentrata sull'economia, sulle relazioni con gli Stati Uniti, sui dati relativi ad alcune imprese, alla disoccupazione, nonché su Churchill Falls, che rappresenta un dossier di grande rilievo. Lui e la Fréchette hanno rilasciato una breve dichiarazione congiunta senza rispondere alle domande dei giornalisti, hanno parlato a turno senza interagire direttamente tra loro. Per quanto riguarda la guerra commerciale, Saint-Pierre Plamondon e la Fréchette non condividono la stessa opinione sugli aiuti alle imprese. Il primo ministro designato ha promesso di abolire il Fondo per lo Sviluppo Economico, pilastro della politica di interventismo economico del governo. Si è discusso anche della condizione dei senza tetto, grande priorità del futuro governo di Paul Saint-Pierre Plamondon, il quale si è impegnato a dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12.000 a 6.000. Intende inoltre convocare rapidamente un grande vertice sul tema e stanziare un budget speciale per le necessità legate alla stagione invernale. La Fréchette riunisce tra l'altro per l'ultima volta il suo consiglio dei ministri a Quebec quest'oggi. Per quanto riguarda i deputati presteranno giuramento giovedì. Saint-Pierre Plamondon, dal canto suo, presterà giuramento come primo ministro insieme al suo consiglio dei ministri il prossimo 21 ottobre. Si è intanto saputo che il Parti québécois ha chiesto un riconteggio giudiziario dei voti nella circoscrizione di Champlain, nella regione della Mauricie, dove la candidata conservatrice Adriana Zalontai ha vinto le elezioni con un vantaggio di 191 voti sul suo più diretto rivale, il candidato del Parti québécois René Branchaud. Il Parti québécois ha chiesto e ottenuto già un riconteggio giudiziario nella circoscrizione di Vachon, sulla riva sud di Montreal, quando il 5 ottobre scorso la liberale Afin Loualalika ha vinto con un margine di soli 10 voti sul candidato del PQ Stéphane Fauguin. Il riconteggio è previsto per la settimana prossima. Ottawa ha sospeso il processo di acquisto di 16 velivoli americani Black Hawk destinati a modernizzare la flotta di elicotteri in uso alle sue truppe d'élite. Questi velivoli sono prodotti da Sikorsky, una sussidiaria del colosso militare statunitense Lockheed Martin. Si tratta della stessa azienda che produce i caccia F-35, il cui acquisto era già stato congelato dal governo federale. La decisione di sospendere tali piani di acquisto militare è legata alle tensioni commerciali e diplomatiche con l'amministrazione repubblicana di Washington. Mentre il Canada punta a ridurre la propria dipendenza militare dagli Stati Uniti, il governo ha ritenuto che non fosse il momento opportuno per procedere all'acquisto diretto senza gara d'appalto di elicotteri americani per le forze canadesi. La sospensione dell'iter di acquisizione dei Black Hawk è avvenuta quest'estate, prima che i negoziati per un nuovo accordo commerciale tra Canada e Stati Uniti si arenassero il 22 agosto. La pausa del processo è stata decisa affinché il governo possa fare il punto sull'insieme delle sue attività di acquisizioni militari all'estero, sia negli Stati Uniti che in altri paesi. Anche il costo dei Black Hawk rappresentava un problema: l'inflazione, il valore del dollaro canadese, il costo dei pezzi di ricambio, il tutto avrebbe fatto lievitare la spesa complessiva per il nostro paese. Tre comunità innu chiedono di sospendere il progetto Kino Aski, che prevede un gasdotto ed un impianto galleggiante di liquefazione del gas naturale a Baie-Comeau, contestando il consiglio della nazione Atikamekw ad aver lasciato intendere che tutte le prime nazioni lo approvassero. Le comunità di Essipit e Pessamit sulla Côte Nord e quella di Matoutchiash nella regione del Saguenay-Lac-Saint-Jean sarebbero le più interessate dal progetto che attraverserebbe i loro territori. Le nostre tre prime nazioni non hanno né acconsentito al progetto né conferito a Kino Aski LNG il mandato di rappresentarle, di parlare a loro nome o di lasciare intendere che sostengano tale iniziativa, hanno affermato in un comunicato stampa ieri. Kino Aski LNG è una joint venture costituita ad agosto da una filiale canadese della società norvegese Marinvest del Consiglio della Nazione Atikamekw per affidare la gestione del progetto gasiero norvegese a soggetti autoctoni. Ciò potrebbe rendere l'iniziativa idonea a ricevere finanziamenti federali nell'ambito del programma di garanzia dei prestiti per le popolazioni indigene. Essipit, Pessamit e Mashtuiatash richiedono lo svolgimento di studi indipendenti, rigorosi e approfonditi sugli aspetti ambientali, sociali ed economici per qualsiasi progetto sui loro territori ancestrali, al fine di poter valutare correttamente le ripercussioni dell'opera. E anche se tutte queste fasi venissero rispettate, ciò non significa che il progetto sarà

0: ancora stato approvato dal governo da oltre 5 anni. I 3 impianti galleggianti di liquefazione, il traffico marittimo di navi metaniere, il parco eolico da 1700 megawatt installati nel complesso idroelettrico della Romaine, nonché le linee elettriche e le vie d'accesso rappresenterebbero ovviamente ulteriori elementi di disturbo per il territorio indigeno. La più antica giostra con cavalli a galoppo del mondo, dismessa tra le polemiche da Laron 3 anni fa, è al centro dell'interesse per il nuovo mega progetto immobiliare sull'ex sito del birrificio Molson. Secondo le informazioni ottenute, i promotori del progetto vorrebbero installarlo nell'area dell'ex parco divertimenti Sommer, rimasto aperto fino al 1919 e poi inglobato dall'espansione del birrificio della Rue Notre-Dame nei decenni successivi. L'area è destinata a tornare ad essere un parco nell'ambito del nuovo progetto immobiliare che prevede la realizzazione di 5.000 unità abitative. La sindaca di Montreal e i promotori coinvolti si ritroveranno tra l'altro proprio oggi sul posto per la cerimonia simbolica della posa della prima pietra del progetto Molson. L'evento si svolgerà proprio nell'area dell'ex parco Sommer, storico luogo di ritrovo per i cittadini di Montreal, come indicato dal gruppo Montoni nell'invito della stampa. Montoni e il Fonds Immobilier de Solidarité FTQ stanno valutando la possibilità di inserire le Galopin nel quartiere Molson. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni atteso nel pomeriggio.
2: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice globale della fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Per la prima volta si sono verificate 2 carestie nello stesso anno a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia e ai paesi con la situazione più grave.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,59, dollaro statunitense a quest'ora sale a 1,43.
3: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Insieme per il miglior risultato.
4: Previsioni del tempo.
0: Nella nostra zona non sta più piovendo, abbiamo 7 gradi percepiti a 4, oggi si va a una massima di 13 con una sensazione di 11 centigradi con un cielo variabile, via. Nella notte andiamo a 5 percepito a 2, mentre i prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vetto al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì 14 ottobre.
5: Mengoni, ma stasera e poi umorismo italiano con Michele Bravi e Guè.

Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: Pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal. Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute! Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Filetti di sogliola selvatica dell'Alaska a 12,99 la libra, rondelle di calamare a 7,99 la libra, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, peri Bartlett $1,49 la libra, rib steak $17,99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante agli eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.

9.30 è ormai la nuova ora acquisita per la nostra hit parade internazionale. Andiamo col mondo francofono. Cambiamento in vetta alla classifica. Ritroviamo in terza posizione Francis des Grands Prés con il brano Si J'avais Su, che era stato sostituito la settimana scorsa dal brano che adesso ha perso due posizioni, Je t'en vacances, je fais ce que je veux. Quindi ascoltiamo Francis des Grands Prés, Si J'avais Su.

Ricapitoliamo quindi: prima posizione Emily Dans Ses Cheveux di JF, posé al secondo posto Le Bon Choix di Gabriel Fredet, chiude il top 3 francofono la brano che si è ritrovato lì questa settimana, Si J'avais Su di Francis des Grands Prés. Andiamo a vedere adesso cosa è accaduto sul fronte della classifica anglofona, sempre per il Canada. Terza posizione ritroviamo Boston di Stella Lefty.

Choosing Texas, lei era Ella Langley, ritrova la prima posizione, scende al secondo posto Taylor Swift con Patient at Zero, terza posizione ritroviamo invece Stella Lefty con il suo Boston.

0: Subodisco.
1: Classifica italiana della FIMI, Vangelo di Shiva in terza posizione per gli album, Miria di 22, Simba al secondo posto, Tutto è possibile di Geolie occupa la prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, per noi Geolie featuring Achille Lauro in terza posizione.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: La grande vendita d'anniversario è in corso alla Boutique Mazzocco. Tanti speciali, vasta scelta d'abbigliamento per la famiglia ed articoli per la casa. Per la donna, stupenda maglieria, giacche, gonne, pantaloni e scarpe per la stagione autunnale. Per l'uomo, scelta di maglierie della marca Leo Chevalier, pantaloni, anche l'intimo di lana importato dall'Italia. Troverete una bellissima scelta anche per bambini. Nel reparto casa troverete un assortimento di bellissime tovaglie da tavolo, biancheria, lenzuola, macchine per fare la pasta e caffettiere, articoli da regalo e cartoline italiane per ogni occasione. Non mancate la vendita d'anniversario della Boutique Mazzocco. Servizio, qualità e tanti speciali al 56 69 Upper Lachine Road a NDG.
1: Offerta di video perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

0: trasmettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
1: Dunque, le caricature del giorno dedicate un paio ovviamente a Donald Trump, il nuovo accordo che ha concluso con Putin per ottenere più diesel, e lo si vede appunto nella caricatura di Serge Chaplot, che lo disegna con un enorme bottiglione di diesel in mano, che in realtà lui non se ne accorge, Trump, ma dietro è tenuto da un tovagliolo all'interno, sappiamo, una tipica Molotov, e c'è Putin che sta cercando di accendere dei fiammiferi oppure incendiare dalle Molotov che ha in mano Trump. Trump molto felice di questo nuovo accordo, come se fosse a dir poco un'arma a doppio tagliente. Stesso soggetto scelto da Godin, dove si vede Trump che si prepara per le elezioni di metà mandato, e infatti ha una tanica di gas, di petrolio che arriva dal Cremlino e sta riempiendo varie bottiglie a mo' di Molotov. È lui che lo fa questa volta per prepararsi alle elezioni di metà mandato. Molti dicono che ha concluso questo accordo proprio perché i prezzi del gasolio diminuiscano negli Stati Uniti, in modo che appunto non possa essere accusato di aver incrementato l'inflazione. La caricatura di Y invece verte sulla transizione, si vede la Christine Fréchette che dà le chiavi del Parlamento a Paul Saint-Pierre Plamondon. Lei ha una tenda con sopra scritto CAC che ha piazzato davanti al Parlamento per andare ad alloggiare, con varie scatole del trasloco che includono SAC, CLIC, il deficit, North Volt, tutti gli scandali relativi alla CAC. Gli dà le chiavi, in realtà ha solo una scatola in mano per traslocare Paul Saint-Pierre Plamondon, e sulla sua scatola c'è scritto sovranità. E infine la caricatura dell'Le Soleil dedicata invece al decesso di Jean-Luc Mongrain, giornalista molto conosciuto nel Quebec. Lo si vede che aveva degli enormi occhi con i quali minacciava le persone quando si arrabbiava. Lo si vede che arriva in paradiso, dice bonjour con quello sguardo molto aggressivo, e il buon Dio perde addirittura l'aureola da questo saluto. Ed è tutto.
2: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile, e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: wow. Caro Silvio, ti saluto, siamo arrivati alle 56. Io ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto ciao a tutti.
1: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, anche fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zorfini con tanto di invitati speciali quest'oggi. Prima di ciò, o forse dopo ciò, adesso verifichiamo, il nostro caffè è scorretto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina stessa, lo stesso canale. Silvio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
5: Buongiorno, principessa!

0: Bellissima questa di Giorgia, una novità del momento, parafulmini. Non è partita la sigla, aspetta Silvio, ora arrivo, volevo far partire la sigla, che però non è partita, perché oggi mi deve fare inalberare. Ci riproviamo?
1: Lei è Vittoria Zorfini.
0: E lui è Silvio Orvieto.
1: E questo è Caffè Scorretto. Buongiorno cara Vittoria Zorfini.
0: Buongiorno caro Silvio Orvieto.
1: Benvenuta a Caffè Scorretto.
0: Ah, grazie dottore, gentilissimo come sempre. Avete preso la metro oggi?
1: Ecco, questa è rivisitata dall'Orchestra Sinfonica di Montreal.
0: No, non ancora, non ancora. L'ascoltiamo. Adesso vi facciamo ascoltare anche quella rivisitata.
1: Un po' scarsa, un po' scarsa come orchestra, devo dire. No, perché l'hanno rifatto questo iconico suono della metropolitana
0: Chiaramente è Michele Zarrillo che ha prestato Amore mio come fa. E quindi in prestito la Metro di Montreal, la STM, ha preso questa canzone di Michele Zarrillo e l'ha fatto e l'ha trasformato
1: in questo.
0: Quindi
1: stai dicendo che Michele Zarrillo ha registrato questa.
0: È un artista.
1: Lo so.
0: Prima che nascesse, dici.
1: Che ha registrato questo 60 anni fa. Perché la metropolitana di sa che è Michele Zarrillo che ha copiato queste prime note.
0: Copiato? No, le note sono quelle che sono, cioè tutto gira, tutto gira.
1: Ce n'è sette alla fine.
0: 60 anni della metropolitana. No, la metropolitana è la strada, correggimi pure tu.
1: Beh, anche quella si avvicina ai 60 anni comunque.
0: siamo là.
1: Nello stato in cui è. Sì, 60 anni oggi, signore e signori, 14 ottobre del 1966 veniva celebrata questa inaugurazione.
0: Alla presenza di CFMB 1280.
1: Sì, infatti stiamo pubblicando sui vari siti la fotografia del sindaco Jean Drapeau, in bianco e nero chiaramente, certo. E la fotografia si vede questo enorme microfono davanti a lui ed è quello di CFMB 1280.
0: Non hai capito, questo Silvio me lo raccontava giorni fa, proprio previsione di questa di oggi.
1: Esatto.
0: E quindi adesso non vedo l'ora di andare sui nostri social a guardare la foto, anche se Silvio non ha ancora ceduto al mondo di Instagram, ma lo perdoniamo per questo, è su Facebook, non vi preoccupate.
1: Mi hanno detto cose stamattina che sono molto felice di non essere su Instagram.

0: Un maestro all'opera.
1: Che meraviglia, signore e signori. Che avessimo questo suono tutti i giorni, sarebbe meno irritante dell'altro.
0: Basta scaricarlo.
1: No, ho capito, ma voglio dire proprio che la metropolitana.
0: Ah, no, vabbè,
1: la STM lo adotti. Ah, ok, sei affezionato.
0: Sì, anche perché è talmente musicale. A me piace.
1: Allora, ti do qualche stazione, qualche festeggiamento. La maggior parte sono si svolgono a Berikan, che è un po' il centro.
0: Dove puoi anche, come dire, trovare altre sostanze, ma va bene, andiamo avanti.
1: Di gravità permanente, sì. dell'STM. Allora, c'è un DJ in diretta con Pierre-Yves Lord, ve lo siete quasi perso perché era alle 8 e un quarto fino alle 10 e un quarto.
0: Cioè, lo siete per... tu ce l'hai fatto perdere perché non ce l'hai detto prima.
1: C'è una ruota della fortuna sempre a Berikan, inizia alle 9.45 e sarà fino a che terminano i regalini da distribuire, quindi vi
0: giusto,
1: potete affrettare, è proprio sempre lì a Berikan. Poi c'è la trasmissione del ritorno a casa di questo pomeriggio, ma quella di Radio Canada,
0: Drive Time.
1: Non quella di Ivana Bombardier, quella di Radio Canada.
0: Ma voi ascoltate la nostra comunque.
1: Ovviamente, però Monique Néron sarà in presenza.
0: Tu l'hai dit con un accent français.
1: Merci beaucoup. Entre 15h et 18h alla stazione di metro Montmorency. Je vous ai
0: Così almeno facciamo un tour delle stazioni, se no stiamo sempre
1: brava.
0: A Radio Cam.
1: Poi c'è una stazione di ascolto musicale,
0: giusto,
1: offerto da music.ca dalle 10 alle 15 sempre a Berikan. Berikan sempre c'è una fanfara addirittura oggi, caspiterina, ma questo,
0: cioè,
1: è un
0: quindi
1: po'
0: oggi
1: lontano.
0: Se volete andare al lavoro prendete la metro, ma sappiate che sarete intrattenuti nel vostro viaggio, quindi
1: brava,
0: potreste arrivare magari un po' in ritardo.
1: Assolutamente, nel pomeriggio soprattutto, fanfara, dicevo, sulle pomie, presentata dalla Maison de la Culture de Ville-Marie, dalle 15 alle 16 sempre a Berikan. Poi, se so che a te piace la lotta, perché intervisti qua lottatori,
0: certo,
1: costantemente, e c'è una sessione di lotta in azione, questa volta presentata alla Maison de la Culture de Maisonneuve, questa è la stazione P9. Fa in tempo andando,
0: siamo sulla
1: là,
0: verde,
1: sì, dalle 15 alle 16. Poi ci sono dei ballerini della Maison de la Culture de la Salle,
0: a non superare la limite giallo, mi raccomando.
1: Effettivamente, se mi cade un ballerino sotto il metro non è il caso. Dalle 15 alle 16 alla stazione En Grignon. Poi c'è una conferenza di Louise Vigneault sull'architettura.
0: Ah, giusto,
1: l'arte,
0: vogliamo dirlo,
1: e la
0: che
1: storia
0: c'è un'architettura
1: della
0: speciale
1: metropolitana
0: intorno a tutte le metropolitane, soprattutto alle principali stazioni.
1: Brava Vittoria, hai fatto bene a sottolinearlo, mi sfuggiva. Tra l'altro anche parlerà della storia della metropolitana di Monza, dalle 13.30 alle 15. Questa però è online, la potete seguire sul sito della STM. Poi c'è Alexandra Strelinski, che a me fa impazzire.
0: Silvia è caduto dalla sedia, adesso torna.
1: Che si esibirà, signore e signori, anzi no, cioè, sarà la sua musica, che sarà tutta la giornata questa volta, dalle 7 fino alle 18, a Berikan, McGill e alla stazione di Stretto Montréal. Tra l'altro hanno prodotto una serie di articoli per commemorare questo
0: già la
1: compleanno.
0: STM, devo dire, in questo senso è sempre stata avanti per i vari gadget a seconda delle varie festività, che a me piacciono tantissimo. Uno fra tutti, il maglione di Natale con le varie stazioni. Detto questo, c'è anche un'installazione dove ci sono dei messaggi appesi,
1: sì,
0: con scritto, magari quello appunto qui ho incontrato la mamma
1: dei, della mia vita,
0: sì, la mamma dei miei figli uscendo dal metro Henri Bourassa. Era in francese, l'ho tradotto.
1: Comunque, non avete bisogno di avere figli per celebrare, voglio dire, potete anche andare a incontrare.
0: No, è che lui là ha incontrato questa persona per lo speciale, in
1: e
0: quel
1: poi ci
0: senso
1: ha fatto i figli. Buon per lui, però in generale voglio dire, vabbè, si può festeggiare in tutti i modi, quindi ci sono molte iniziative oggi. 60 anni portati a così, ma comunque
0: io non mi lamento.
1: Funziona. No, neanche io mi lamento, assolutamente no.
0: Noi la prendiamo la metro, cioè, sì, noi e quelli come me.
1: Certo, anche io la prendo la metro. Bisogna...
0: Non è vero.
1: Come non è vero?
0: Non è vero. Io quando vedo la macchina.
1: Perché

0: Questo è il primo
1: adesso
0: commento.
1: Adesso vuoi dirmi che alle 5 e mezza non puoi prendere.
0: È il primo commento che devo fare alla STM: dovremmo avere un servizio 24 ore su 24, perché un servizio che inizia alle 5:30, quando uno alle 5:30 deve essere già al lavoro.
1: Ah, non è colpa mia se tu inizi il programma alle 6, sposta il programma.
0: Adesso telefono a Paul e glielo chiedo.
1: No, comunque, no, Paul, stavo scherzando.
0: Comunque, la domanda che ci si pone tutti oggi in funzione di un'altra interruzione del servizio è: il REM festeggerà questi 60 anni?
1: Se funziona, dici?
0: Sono
1: mattine che ti ascolto e con passione racconti le vicissitudini quotidiane.
0: Perché conosco gente che lo usa
1: parlavi
0: molto
1: anche del fatto della pioggia, insomma, ci sono tutta una serie di...
0: Cioè, quando si interrompe un servizio perché piove, un servizio all'esterno, uno si pone qualche quesito, se lo pone, diciamo francamente. Capisco i 20 centimetri di neve e ghiaccio che possono complicare la cosa, ma un po' d'acqua, stava male alla shop, come dicono i Quebecois,
1: non ce l'aspettavamo.
0: Comunque, tanti auguri Metropolitana di Montreal e siamo tutti fieri. Adesso poi si sta
1: ingrandendo?
0: Non so se hai fatto recentemente la Cordaire, io l'ho fatta l'altra sera, inaccessibile perché stanno costruendo la linea blu.
1: Non commenterò, questa è una provocazione, io non la raccoglierò.
0: Vabbè, continua a prendere il metro, non te ne accorgerai di queste interruzioni sulla rete stradale. Voilà!
1: Cambiamo ora, dai.
0: Ecco,
1: cambiamo argomento, spostiamoci sull'altro argomento caldo di questo ultimo mese, perché non è la prima volta che ne parliamo, cioè il cambio dell'ora.
0: Anche perché ci sono molte province che hanno deciso di non cambiarla più l'ora, di mantenere l'ora solare, quindi già lì si complicherà il fuso orario, che noi ne avevamo già 6, adesso ne avremo una caterva di più perché non si capisce più niente. Comunque, un'analisi condotta
1: meno, perché tutta una parte non cambierà l'ora, quindi c'è un cambio in meno.
0: Ma per noi c'è sempre un'ora diversa.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Vabbè. Comunque,
0: adesso bisognerà calcolare se è in più o in meno, perché non si capisce più niente, vogliamo dire.
1: Comunque, i ricercatori suggeriscono che in realtà sarebbe meglio mantenere l'inverno tutto l'anno. Cioè l'ora invernale tutto l'anno.
0: Sì, perché è il nostro ciclo, non il mio perché dormo pochino, ma il ciclo in generale.
1: Guarda, non faccio battute, me l'hai servita proprio su un vassoio d'argento.
0: No, ma non ho fatto niente. Comunque, dicono che aiuta, ecco, nel senso che noi dobbiamo andare con il sole.
1: Con la S.
0: Con il sole, con la S, sì. Sono romano io, non ho mai detto zole. Comunque dovremmo andare
1: con... Lo dico comunque in una canzone che dice 1, 2, 3, 4, alza, dice con una Z un pochino più dentale, e Linus di Radio DJ l'ha presa un po' in giro e lei si è vendicata.
0: È
1: poi
0: andata direttamente al dentista dopo quella canzone. Comunque quest'anno la Columbia Britannica, l'Alberta, i territori del nord-ovest e il Manitoba hanno già annunciato l'adozione permanente dell'ora legale, ossia quella che noi abbiamo imposto, che una volta si diceva in Italia c'è solo quello di legale, l'ora. Adesso stiamo a vedere, io è un commento che non voglio, per l'amor di Dio, prolungarmi su questo, però ci sono degli studi che sono stati fatti anche altrove nel mondo e non è troppo sicuro che cosa sia meglio o meno meglio.
1: Allora, qua c'è il neuroscienziato specializzato proprio nello studio del sonno che ci dice fondamentalmente che appunto bisogna favorire i ritmi circadiani e di conseguenza mantenere l'ora legale tutto l'anno sia un po' un errore, perché appunto uno potrebbe pensare che vogliamo più ore solari durante la sera anche d'inverno, in realtà questo non ci facilita poi quello che è il nostro ritmo naturale.
0: E addirittura ce ne sono alcuni che collegano la luce del sole alla redditività della tua vita.
1: Certo.
0: È questo che è abbastanza, cioè proprio come può influire sulla produttività.
1: Ma fateci sapere cosa ne pensate, o sotto nei commenti se ci state ascoltando in podcast, oppure chiamateci in diretta al 514-790-0251, oppure vi do indirizzo personale di Silvio Orvieto, il numero di telefono.
0: Assolutamente, nessun problema, potete venire anche a cena, sono da solo, quindi non c'è nessun problema. Comunque, parlavamo di questa nuova ricerca, e c'è questa ricerca anche che è stata effettuata, e hanno dimostrato che un tramonto posticipato di un'ora riduce i redditi di circa il 5% a lungo termine.
1: I redditi di cittadinanza?
0: Sì. La Russia ha sperimentato questa soluzione nel tenere l'ora legale permanentemente nel 2011, ma è tornata sui propri passi 3 anni dopo. Perché è tornata sui propri passi 3 anni dopo? Perché il malcontento della popolazione è cresciuto rapidamente, soprattutto nelle regioni settentrionali, dove ovviamente, come ben sappiamo anche noi qui in Canada, l'oscurità mattutina non è il massimo della vita. Ora, io con questi cambi d'ora, devo dirti la verità, delle volte esco col buio, torno a casa col buio.
1: Ma quello perché fai l'orario quello presto la mattina?
0: Vabbè, comunque voglio dire,
1: e quindi non c'è il
0: anche
1: sole.
0: Gli Stati Uniti nel 74 adottarono l'ora legale permanente come misura, questa volta, di risparmio energetico, che questo è un altro elemento che influisce spesso. La misura poi fu abbandonata l'anno successivo a causa, ancora una volta, della diffusa opposizione alle mattine invernali buie, che alcuni di noi conoscono in modo abbastanza eclatante, ma
1: a
0: non aggiungo
1: riferisci?
0: Altro. Ma Ivan, per esempio.
1: Ciao Ivan, se ci stai ascoltando.
0: Comunque, questo che voglio dire, bisogna ancora parlarsene prima di prendere una decisione.
1: Ma sì, ma assolutamente, solo che alcune province sono già partite per la tangente, ma questa è un'altra storia.
0: Cara Vittoria Zorfini, so che hai degli invitati, quindi io ti saluto per questa edizione del Caffè Scorretto.
1: Grazie, caro Silvio Orvieto, noi ci sentiamo sempre
0: domani.
1: Sì, ma anche in podcast.
0: Ciao.

0: 34:30.
1: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.

0: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto,
1: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo!

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 16 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436, 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento. L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 18 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure mai al 514 823 63 83.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 9581 oppure Carmelina al 514 923 1975. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-1550.
2: L'Associazione Ielsesi di Montreal festeggia il 60° anniversario. Ielsesi e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514 809 1169, 514 809 1169.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Seglianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
5: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
6: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
1: Ottobre è il mese dell'événement ultime Hyundai Gabriel da HyundaiGabriel.Tremble. Ascoltate bene. Noleggia la Hyundai Tucson Preferred 2026 a trazione integrale a soli $99 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Elantra Essential 2026, $78 a settimana per 60 mesi senza anticipo. La Hyundai Kona Essential 2027 a solamente $81 a settimana per 60 mesi e senza anticipo. E non è tutto! La Hyundai Elantra o la Hyundai Kona 2026 con finanziamento a partire dallo 0% di interesse più fino a $1,500 di bonus su modelli selezionati. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperti anche il sabato.
7: La bella vita.
8: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Audubon a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La bella.

0: è bella la musica, soprattutto quando è dal vivo, ci si viene direttamente dall'Italia. Borghe, Matti delle Giuncaie, Lapo, Mirko, Julian, buongiorno, bentornati.
1: Grazie.
2: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Bravo,
1: buongiorno,
0: bravo, vedi,
1: a tutti.
0: Vedi che ha capito come funziona il microfono, è difficile. C'è anche il nostro Andrea, bentornato.
3: Ciao Andrea.
4: Salve a tutti.
0: Ragazzi, qui c'è un pezzetto di Toscana, tanta bella musica, siete di nuovo in tour in Quebec, siamo felicissimi perché siete in tour dal 13 ottobre al 12 novembre.
1: Esatto.
0: Cioè, un tour lunghissimo, ragazzi.
1: Sì, sono quasi 20 date.
0: Per bacco.
1: Per ora, a meno che non entri qualcosa di nuovo.
0: Sì, anche perché c'è un compleanno qua da festeggiare, però non oggi. Io sono rimasta qua ai 19 anni, poi ho scoperto che era invece il 19 ottobre.
4: Sì, Julian fa il compleanno in questi giorni, e siccome è l'unico marchigiano presente fra i toscani, è il responsabile dei compleanni.
0: Ah, mazza, che responsabilità!
2: Cioè, era obbligato a fine degli anni in questo mese, se no non partivamo.
0: Ah, cioè sì. Quindi avete organizzato.
2: Aveva sta clausola sul contratto. Abbiamo spostato apposta il compleanno per farlo cadere nel mezzo della tournée.
0: Mi sembra giusto.
1: Esatto, è un, diciamo, un progetto un po'. È un melting pot, appunto, come si canta nel pezzo,
2: sì.
1: No? Cioè, ci siamo noi Matti delle Giuncaie, siamo la parte folk, c'è cioè il Borg che ha il suo grandioso rock and roll.
0: Ma che ci ha fatto ballare un sacco.
1: Ma abbiamo anche l'elemento latino, che è Julian Corradini.
0: Ma perché adesso con Bad Bunny, Karol G, vi siete spostati un po', giusto?
1: Bene,
0: quella, quella cosa
1: ora,
0: lì.
4: Tempi non sospetti.
1: La trappa ancora non ci siamo messi a farla, però.
0: Giusto, giusto. Allora, stasera siete al Verbouteille, 14 ottobre e oggi, quindi non perdete questo appuntamento, ma ce ne sono tantissimi altri a seguire. Sarete anche ospiti al Teatro Outremont il 23 ottobre, qui a Montréal, con il mitico Marco Cagliari, che compie 25 anni, l'album La mia dolce vita compie 25 anni, e perché non unire tanta bella musica?
4: Sì, volevo dire anche che tutta questa tournée confluisce in una grande data l'11 di novembre alla Casa d'Italia, dove festeggeremo tutti insieme un giro del Quebec, dalla Gaspésie fino a Rouyn-Noranda.
0: Ragazzi, c'è il Fuori Cucina che torna per il secondo anno l'11 novembre a Casa d'Italia, e quindi insomma si continua ad omaggiare non solo l'italiana ma anche la bella musica.
1: Assolutamente.
5: Voi continuate a parlare, che sistema la telecamera.
6: Allora, c'è un sottofondo,
1: No, volevo dire questo, innanzitutto grazie mille alla Godin, perché senza di loro non avremmo potuto suonare niente, perché le nostre tre chitarre ce le hanno date loro in endorsement.
2: E ci danno anche delle belle soddisfazioni.
1: Assolutamente, stiamo godendo, appunto.
2: Godin.
1: E poi siamo anche molto contenti di festeggiare il 25ennale di
0: Marco, della mia dolce vita.
1: Esatto, che poi è l'uomo per cui siamo qua oggi, perché da 2010.
0: Povero Andrea, non essere geloso, eh.
4: Noi siamo venuti la prima volta nel 2010, quando quel disco era appena uscito, e lui aveva venduto non si sa quante mai copie, e ci portava nei suoi concerti strapieni di gente davanti al sipario, e Lapo, Mirko e gli altri matti già erano qua.
0: Allora, stasera appunto, dicevamo, si suona, ma si suona soprattutto in diretta. Allora, la prima canzone è stata proprio un'ispirazione di questa città.
1: Assolutamente, la canzone, diciamo, abbiamo pensato nel tour di due anni fa, mm-hmm. E niente, è rimasta un po' la sigla di questo amore che c'è fra noi e Quebec e Montréal in particolare, no? Città meticcia, un grandioso melting pot.
0: Assolutamente, amore corrisposto mi verrebbe da dire, cioè senza ombra di dubbio. Allora, so che ieri siete andati un po' in giro, ma prima di arrivare a farci gli affari vostri di questo nuovo tour, perché poi sono le cose che ci interessano, io vi chiederei se è possibile un'altra canzone.
1: Sì, facciamo
6: un pezzo,
1: prego.
6: Trap, no?
0: Un pezzo trap pronto per.
1: Facciamo un brano di Julian Corradini che si chiama L'Altalena.
0: Aspettate. Stiamo parlando di un brano che possiamo trovare sulle piattaforme anche.
6: Piccolo Infinito, l'album si chiama.
0: Appunto, per quello dicevo, perché qui.
6: Piccolo Infinito.
0: Abbiamo Piccolo Infinito.
1: Eccolo qua.
0: E quindi.
6: L'Altalena.
0: L'Altalena.
6: Balançoire, giusto? Un, due, tre.

0: Felicità, felicità. Grazie.
1: Vogliamo dire qual è e da cosa è composta la batteria? Possiamo dirlo?
2: Allora, abbiamo una sedia bellissima.
1: Che avete sentito, suona benissimo.
2: Poi abbiamo una cassa di olio.
1: Un olio? Guarda come te l'ha servita, olio. Andrea.
3: Allora, la cassa di olio non è un olio qualsiasi, è un olio marchigiano di altissima qualità.
1: È per quello che suona bene.
3: Che si vede anche nelle maglie di Julia, no, ma che è uno dei nostri sponsor, che ci aiuta, Frantoi Agostini, e che sarà uno dei protagonisti l'11 di novembre alla Casa d'Italia con gli assaggi che faremo. E Julian è il rappresentante, è tutto
1: ufficiale,
3: un olio.
1: Ufficiale, ufficiale. E in questo caso, appunto, dicevamo, l'olio suona bene perché olio ha fatto... Lo stai usando anche per comporre la tua batteria.
2: È olio buono.
1: È olio buono, olio buono. Quindi cassa d'olio, sedia, tavolo.
4: E pedale, naturalmente.
1: Pedale, portato da casa questo.
4: Sì.
1: Allora, ieri messicano mi avete ho scoperto.
4: Sì.
1: Buono, sopravvissuto.
0: Mi piace molto il messicano perché si avvicina un po' a volte alla cucina toscana, almeno per quanto riguarda
1: attenzione
0: la grigliatura della ciccia.
1: Ah, interessante. Tutti vegetariani, dunque, immagino.
0: Io sì, gli animali impiegati erano tutti vegani.
1: Questa l'ho già sentita, in effetti la capisco, giusto. Allora, tour lunghissimo, io vorrei sapere come va la convivenza. Per il momento vabbè, bene, appena iniziata, ma voi convivete bene di solito?
0: Sì, diciamo che stiamo bene insieme, sì, assolutamente. Siamo tutti di poche pretese, ci piace mangiare.
1: Le chitarre, gli strumenti, la batteria ce l'avete?
0: Quando c'è il frigo pieno siamo già contenti.
1: Ma questa veramente è una grande lezione di vita. Io lo so che fra poco dovete andare a fare un altro soundcheck perché appunto il tour è lunghissimo, ripeto, appunto in realtà avete già iniziato il 13 ottobre, ma il tour durerà fino al 12 novembre. Trovate tutte le indicazioni anche sui social di Salty Music e Compagnia Cantando e Cantante.
3: Comunque abbiamo altri 15 minuti se volete fare un altro brano.
1: Esatto, e infatti io proprio lì vi volevo.
5: C'è la batteria.
0: Che brano facciamo, ragazzi?
1: Uno bello.
5: Facciamo Squattrinato, vai.
1: Squattrinato, vogliamo spiegare soltanto il titolo per chi magari ci ascolta?
5: Allora, Squattrinato Saint-Sorgent. Saint-Sorgent. Io però ora lo spiego in italiano. Questa è una canzone che io ho scritto intorno al 2010, in seguito alla prima crisi economica, dove comprai un immobile a tot soldi e l'anno dopo voleva la metà. L'unico immobile che c'ho io è un garage.
1: Vedi da dove nascono le canzoni.
5: E quindi nacque questa canzone Squattrinato, che è un pezzo che mi appartiene da più generazioni. Capito?
1: Sento che ridono, quindi non è una storia drammatica, ma loro stanno ridendo di te.
5: Ma è una storia drammatica perché io nella mia ora non è che sono un povero in canna, mi si dice, però diciamo che nella mia tranquillità, nella mia semplicità ci sguazzo bene, e la mia essere nato in un posto un po' particolare, dove insomma in campagna, però campagna dove c'è l'industria, insomma un posto strano, e mi porta a pensare che sia un pezzo che mi rappresenta in modo particolare, anche perché i musicisti nell'oro un granché non navigano, perlomeno da noi.
1: No, in generale no, è qualcosa che accomuna, sì, capisco.
5: Comunque mi sono sentito dire spesso da qualche amico così: la tua canzone Squattrinato che hai scritto, Borchia, mi appartiene molto.
1: E questa poi è la magia vera.
5: Sì, vera, che come fa a non appartenere? Un ritornello fa Squattrinato sono sempre stato, ma come oggi mai?
0: Infatti,
5: dove le tasse aumentano, dove le spese aumentano, aumenta tutto. E quindi è una canzone attuale sempre, perché saremo sempre un po' più squattrinati.
1: E posso dire, meno male che c'è la musica.
5: Meno male che c'è la musica.
0: Vai Borchia!
5: La facciamo, eh?

0: Borchi allo stato puro.
1: Con la voce un po' spezzata oggi dopo il concerto di ieri.
0: Attenzione, però apprezzo che abbiate tenuto un po' di energia per questa speciale diretta insieme, che si muove anche al grande cuore di chi vi ama, di chi vi accoglie, di chi sostiene la musica e l'arte in generale.
2: Io volevo fare un ringraziamento a un po' di persone, perché queste tournée dall'Italia che con Migrazioni Sonore organizziamo sono sempre il frutto di tante collaborazioni. Ad esempio Vittoria è una di queste che ci sostiene sempre dandoci la possibilità di raccontarle, e tante altre, tra questi la Casa d'Italia, Giovanna Giordano, che ci ospiteranno l'11 di novembre per questa serata speciale, il Consolato Generale d'Italia che ci ha dato il suo patrocinio, la provincia di Grosseto che qui ha due rappresentanti tra cui l'Apo, originario proprio di quell'area, e che ci ha dato una mano attraverso varie attività, ma principalmente ci ha dato il Morellino di Scanzano Moris, quindi insomma
0: ci
2: ha portato il vino da una parte e quindi dall'altra anche Simeoni che ci dà una mano, Simeoni Inc, grande importatore italiano vero,
0: ciao Stefano,
2: che ci sta dando una mano proprio per l'11, portandoci una sua pasta, la pasta Santoni, ed infine dalla mia terra dove vivo il miele della tenuta di Camugliano, un miele biologico che ho portato anche in regalo a Vittoria.
0: Grazie. Grazie, bellissimo.
3: Ruffiano.
0: Sì, un pochino, però ci conosciamo da tanti anni.
3: Va,
0: ci
3: Vittoria.
0: Può stare.
2: Porto sempre qualcosa, mai sempre, a mani vuote.
0: Sempre, sempre. Ogni tanto Vittoria. I porta gli artisti, ogni tanto l'olio, dipende.
3: Anche noi, mai a mani vuote, sempre con la chitarra veniamo a trovare Vittoria.
0: Adesso devo chiedere a Godene se può, se non so, ce n'è una in radio. Qua ci starebbe bene, secondo me. Vabbè, ma va bene. L'importante
2: ci proviamo.
0: Che ci siano gli artisti a suonarla. E noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa bellissima diretta, che vi ringrazio perché in realtà ce l'avete regalata voi, quindi è tutto merito vostro. Allora, io so che c'è un album in uscita, peraltro, io direi di riparlarne in un secondo momento, semmai ci dovesse essere l'opportunità in tutto questo tour.
2: Siamo un mese, ci torniamo a trovare Vittoria, no?
4: A mani vuote, no?
0: No, sempre con le chitarre, se vi va, se vi fa piacere, io la radio la farei sempre
3: solo
0: così.
3: Solo se ci fai trovare il caffè espresso italiano.
0: Per questo
3: bella,
0: adesso
3: quella potrebbe essere un'idea.
0: Ma col fatto che è cambiata stagione, adesso andiamo con quello filtro, con il...
3: A voi andate, andate a stagioni, eh?
0: Io. Ah. Mi. Sì.
3: Si può fare un viaggio nel tempo.
5: Noi invece si va avanti a caffè.
0: A caffè, poi espresso o a longe va
3: poi,
0: bene.
3: Vittoria,
0: tutto.
3: Io sono anche astemio, come si dice, no?
0: Quindi vegano astemio?
3: Vegano astemio, e quindi quando vado al bar che prendo?
0: Si mettono tutti
3: l'acqua,
0: le maniere.
3: Come i bimbi, Giovanna a pallone, tutti sudati, no? Caffè, poi dopo arrivare che fa? Caffè.
0: Quindi
3: caffè,
0: tutta questa
3: caffè,
0: energia non è dovuta solo allo squattrinamento, all'arte di per sé, ma anche un po' alla fame e ai troppi e caffè.
3: Guarda che io stanotte sono andato a letto alle 4, alle 6 e mezza ero già col fornaco.
0: Infatti vedi che è veramente rock and roll.
2: Ma dov'è che stanno? Te l'hanno detto?
0: No, dove state?
3: A Morin Heights.
5: Allora stiamo a Morin Heights. Perché
0: a Morena, vicino Roma.
5: Esatto, a Morena Heights. C'è un night a casa, no scherzo. Siamo a Morin Heights, che è un bellissimo posto in mezzo ai boschi. Guarda, abbiamo visto 3 cerbiati proprio stamani.
0: Ma per bacco?
5: E niente, ci sono solo cerbiati.
0: Ma che splendido. Allora, stasera Verbotei, ma potete trovare tutte le indicazioni sulla pagina Salty Music.
2: Salty Music, Migrazioni Sonore. E se avete sentito come sono genuini sti qua, no? Figuratevi i prodotti che si portano dietro.
0: Capito. Ragazzi, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi oggi. Vi
5: grazie
0: aspetto.
5: Grazie mille a voi.
3: Grazie
5: Vittoria.
3: Viva! Grazie.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle eventi da Hyundai Gabriel Anjou. Ottobre è l'événement ultime Hyundai Gabriel. Ascoltate bene. Elantra 2026 o Kona 2026, finanziamento a partire dallo 0% in più fino a $1,500 di bonus sui modelli selezionati. In locazione Tucson Preferred 2026, a trazione integrale a soli $99 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2027, $81 alla settimana per 60 mesi e zero anticipo. Elantra Essential 2026, $78 alla settimana per 60 mesi con zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Per tutti i dettagli vieni a trovarci in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Da Hyundai Gabriel Anjou, riparti con un sorriso e una nuova macchina.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
3: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
4: E lui è Silvio Orvieto.
3: E questo è Caffè Scorretto,
4: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
3: ma con un pizzico di ironia.
4: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
3: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
4: Vi aspettiamo.

0: in questo mercoledì di 14 ottobre, stavo dicendo 14 giugno, 14 ottobre, è il 287esimo giorno dell'anno e siamo nella 42esima settimana
1: sempre dell'anno.
0: Dell'anno, certo. La luna cresce ed è illuminata al 7,6.
1: 8.
0: 8. Come tu sai, nel 1066 le truppe di Aroldo II d'Inghilterra subiscono una dura sconfitta a Hastings, dove tu passi.
1: Anche l'Inter ieri.
0: Lasciamo stare. No, ma stavo dicendo che Hastings tu passi.
1: Hastings, sì, già.
0: L'estate, no?
1: No. Non ci vado più perché fa freschino.
0: Dove vengono sopraffatte dai Normanni, guidati da Guglielmo, certo, il conquistatore. Aroldo, sul trono da gennaio, viene ucciso, colpito all'occhio da una freccia e fatto a pezzi dai Normanni. Insomma. Amici ascoltatori. No, nel 1894, il pasticcere veronese Domenico Melegatti presenta la domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro, amici, dolce speciale, La privativa
1: industriale
0: verrà concessa nel prossimo mese di marzo, con validità di 3 anni dal 31 dicembre. E vive il signor Melegatti!
1: Tanti auguri!
0: Io avevo un amico che lavora con me su una che si chiamava Melegatti.
1: Bene, faceva su questa mago. Notizia sconvolgente.
0: Faceva il mago, lui era bravissimo nelle colombe.
1: Se ha fatto il Pandoro, adesso le colombe.
0: No, non mescoliamo la roba. Non so se era parente, ma lui era bravissimo. No. Ha vinto anche un campionato italiano.
1: Benissimo, di colombe.
0: Sì, ci sono i campionati.
1: Ma certo.
0: Per maghi che sono bravi con le carte, sono bravi con le colombe. Lui era bravissimo con le colombe.
1: E tu? Hai partecipato al concorso dei piccioni, suppongo. Andiamo avanti. Nel 1926 viene pubblicato il romanzo Le avventure di Winnie the Pooh. Il lavoro dello scrittore britannico Alan Alexander Milne segna ufficialmente la nascita di Winnie, l'orsacchiotto.
0: E dei Pooh anche.
1: No, non è la stessa. L'orsacchiotto giallo dedito alla composizione di poesie e a mangiare miele.
0: Bene.
1: Vabbè, dai, il 34 che siamo in tema.
0: L'editore Nerbini di Firenze, ovvia, pubblica il primo numero del settimanale a fumetti L'Avventuroso, che io non mi ricordo, pubblicando.
1: Come mai?
0: Perché non
1: nel
0: c'era.
1: Nel 39 non leggevi ancora?
0: Non c'era. Boh,
1: nel 34?
0: Non c'era. Pubblicando materiale di produzione americana come Gordon Mandrake, l'uomo mascherato.
1: Mandrake l'hai detto bene, però in Italia lo chiamavamo Mandrake, io me lo ricordo.
0: Mandrake, sì.
1: Se no non funzionava.
0: Esatto.
1: E poi?
0: L'uomo mascherato si rivolge a un pubblico più adulto di quello di Topolino e Giumbo, perché in Italia lo chiamavamo Giumbo, riscuotendo grandi consensi tra gli adolescenti. Bravo,
1: grazie. 1947, il Bell X1 diventa il primo velivolo a superare la velocità del suono, superando i 1235 km orari a 13.700 metri di altitudine, con alla guida il 24enne Charles Elwood Eager, che lo ha pilotato nonostante 2 costole rotte,
0: vabbè,
1: per una

0: del Niño, no, quello lì è Don Cristian. L'avvistamento conferma i sospetti di un accordo tra Fidel Castro e l'Unione Sovietica e la presenza in zona di missili a medio e intermedio raggio. 64 anni fa.
1: 1969, Mi ritorni. Mente. Viene pubblicato Mi ritorni in mente, settimo singolo del cantante e autore Lucio Battisti, insieme a 7:40, pubblicato sul lato B. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, raggiungendo il primo posto in classifica all'inizio del 70. Ascolteremo tutte e due. Mi ritorni in mente, poi alle 7:40 puntuali mi metti le 7:40. Voglio vedere. È una sfida oggi.
0: Le 7:40 non possiamo.
1: Perché?
0: Devi accorciare le prime pagine.
1: No, io mi organizzo con le prime pagine, tu organizzati con la canzone, vediamo se ce la facciamo.
0: Va bene, okay. A una settimana dalla conclusione del mondiale di Formula 1, il pilota scozzese Jack Stewart vince l'edizione, vincitore dell'edizione, annuncia il proprio ritiro dalle competizioni automobilistiche. In carriera ha vinto il titolo mondiale di Formula 1 per un totale di 3 volte. Va bene.
1: 1977, altro mito, 12° album del cantante inglese David Bowie, si intitola Heroes ed è stato registrato al Hans Ton Studio di Berlino Ovest con la coproduzione di Tony Visconti.
0: Ma mica Viscusi.
1: No, Viscusi viene con noi qui la mattina.
0: Sì,
1: Nel 77 non credo neanche che fosse nato ancora il nostro DJ.
0: Se abbiamo Heroes lo ascolteremo un attimo, perché magari ci arriviamo in stu.
1: Non si può dire.
0: Scendono
1: le stelle.
0: No, in piazza a Torino gli impiegati della Fiat. Inoltre 40.000 manifestano contro il sindacato che da 35 giorni tiene gli operai dell'azienda lontani dal lavoro, bloccando l'attività produttiva e mettendo a rischio altri posti di lavoro.
1: Nel 1995 uomini armati nordcoreani sequestrano un autobus con a bordo 30 turisti della Corea del Sud sulla Piazza Rossa a Mosca. Con la polizia sul posto arrivano alcuni rappresentanti d'ambasciata del Nord Corea per negoziare con i sequestratori, che chiedono un riscatto di 10 milioni di dollari. 31 anni fa, questo non me lo ricordo per niente.
0: No, neanche io.
1: Pure pesante come cosa.
0: Sì.
1: 1996, nell'ospedale del Buon Samaritano di Los Angeles, la cantante statunitense Madonna dà alla luce una bambina. La sua primogenita si chiama Maria Lourdes ed è nata dalla relazione con il suo personal trainer Carlos León. 30 anni fa, per questo che io non ho preso salute, non ho preso personal trainer, non voglio avere problemi di questo genere, non si sa mai. Mi alleno da solo.
0: Perché cosa non
1: andiamo
0: si
1: avanti
0: sa, ma comunque
1: per mantenere questo il mio 8 packs. Andiamo avanti.
0: Con la vittoria del Gran Premio d'Australia di motociclismo nella classe 500, Valentino Rossi conquista il suo terzo titolo mondiale, arriverà a 9.
1: Terzo. Nel 2001 Schumacher vince il quarto, stesso giorno. Campionato del mondo di automobilismo in Formula 1, ovviamente. 58 punti in più del diretto avversario, David Coulthard.
0: Dunque,
1: abbronzatissimo.
0: Mercuil, in France. Fermato per eccesso di velocità, il cantante e chitarrista inglese Eric Clapton viaggiava a 215 km orari. Pagata la multa di 750 euro, posa per una foto con la polizia. Poi si allontana sull'auto guidata dalla segretaria, poiché la sua patente gli è stata confiscata 22 anni fa.
1: Benissimo. Legge 2007 che ti concerne, io intanto...
0: Vittoria per la tennista italiana Flavia Pennetta al torneo WTA di Bangkok. La 26enne brindisina ha battuto la 18enne avversaria Yang Chan di Taiwan in due set, conquistando il quarto titolo della sua carriera dopo quello di Sapov, Bogotà e Acapulco.
1: E questo ce lo ricordiamo nel 2012, quando il paracadutista e base jumper austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono, ma questa volta non con un aereo in caduta libera, lanciandosi nel New Mexico da 39.060 metri d'altezza, raggiunge la velocità di 1.342 km orari, pari a 1,22 Mach. Mamma mia, ragazzi. Pazzesco. Andiamo a vedere la storia più vicina a noi.
0: Vediamola.
1: 1642, Charles Hugues de Montmagny si impossessa dell'isola di Montreal per conto di Maisonneuve. Dice: questa la prendo io, ma per un amico. E ha detto:
0: E poi ci faccio anche un boulevard.

0: se mi gira. 1652 Lambert Kloss respinge gli Iroquois che avevano attaccato. 1866 grande incendio di Saint Rock e di Saint Sauveur. Mamma mia ragazzi, che disastro terribile. Nel
1: bel paesino Saint Sauveur, eh?
0: Molto bello. 1866, l'ho già detto perché
1: l'ho
0: stampato due volte per essere sicuro di non dimenticarlo. 1871 l'equipe dei Cross, the Shamrock Lacrosse Club di Montreal diventa campione del mondo di cross.
1: Pensavo di equipe 84.
0: No, li ascoltiamo se vuoi. 1874 viene costruito il Ford McLeod. Nel 1886 il liberale di Honoré Mercier, che adesso è un ponte con una corsia in meno, stamattina fa eleggere 33 deputati contro 26 conservatori e ovviamente diventa primo ministro del Quebec. Nel 1935 questa volta è William Lyon Mackenzie King che vince le elezioni ma federali. 1946 vengono introdotte le obbligazioni di Stato per la prima volta in Canada. 1948 Émile Butch Bouchard diventa capitano dei Canadiens de Montréal. 1952 Lester B. Pearson, grandissimo primo ministro del Canada, viene eletto presidente delle Nazioni Unite, signore e signori, alla settima sessione dell'Assemblea Generale. 1957 Elisabetta II viene qui per aprire la prima sessione del 23esimo Parlamento. 1960 viene traslocato il teatro du Rideau Vert, del quale ho avuto il piacere di recitare.
1: Ok, vai avanti.
0: Sulla via Saint-Denis. Ho anche preso la multa. Nel 1960, alla prima prova, della commedia. Cominciata benissimo. 1965 René Lévesque viene nominato ministro della famiglia e del benessere sociale.
1: Auguri.
0: All'epoca per il Partito Liberale. E lui faceva parte del Partito Liberale. 1966, ne parleremo anche dopo con Vittoria nel quadro del nostro caffè scorretto, perché oggi compie 60 anni la metropolitana di Montreal, signori, proprio auguri. Oggi è messo in servizio il metro di Montreal.
1: Ecco perché il REM.
0: E la fotografia che domina la. Posterò oggi sia sulla pagina di CFM, poi nel quadro di Caffè Scorretto. Vedi. Perché c'è la fotografia del sindaco che inaugura e il primo microfono che si vede per importanza sotto
1: è quello di
0: CFM.
1: Immaginate, è vero,
0: 60 anni fa.
1: Insomma, è così.
0: Nel 1967 René Lévesque lascia il Partito Liberale, abbiamo detto che era stato nominato, adesso lascia il partito per fondare il suo partito quebecois. Nel 1972 Maurice Richard lascia invece il posto di allenatore, era stato nominato allenatore dei Nordiques di Quebec tra le altre cose, ma lascia il posto dopo la prima sconfitta. 1976 viene proclamata la giornata nazionale delle proteste.
1: Beh,
0: interessante come concetto. Nel 1988 Air Canada è messa in vendita alla borsa, quindi praticamente diventa una compagnia ad azioni. Nel 1992 i Blue Jays diventano campioni, signore e signori. 1995 Alexa McDonald diventa leader del New Democratic Party. Nel 1999 chiude le porte la miniera di Murdochville e praticamente tutto il paese chiuderà le porte più tardi. Nel 2001 viene inaugurata l'affresco di Petit Champlain a Quebec, l'avrei senz'altro visto, quello che occupa tutto un edificio. Dalla piazza si vede, molto molto bello, tutta la storia del Quebec.
1: Ah, sì. Okay. Scusa.
0: Nel 2003 il Queen Elizabeth II lascia Quebec, tutti a salutare.
1: Darlo.
0: Nel 2008, secondo governo di minoranza del Partito Conservatore guidato da Stephen Harper, non gliela fa più avere la maggioranza. Questo lo abbiamo detto, quello che salta col paracadute, quindi andiamo con un'altra curiosità.
1: Ui.
0: 1698, altro censimento della Nouvelle France, risultano 32.524 arpons coltivati, si parla di grandezze di terreno, 994 pecore, 5.147 maiali, 684 cavalli, ci sono 2.384,
1: voglio dire, non so,
2: di 680 e va bene lo stesso.
0: E gli altri 4 si sentono esclusi. Abbi pazienza. Che
2: vabbè, ma anche se maiali,
0: tu fossi un
2: 47 di
0: no,
2: 40.
0: Maiali sono 5.147. E non ho neanche preso in considerazione qualcuno che mangia costantemente davanti a me, tra le altre cose. Poi risultano anche 2.310 case, di cui 211 a Trois-Rivières, 1460 a Quebec e 639 a Montreal. Ti do anche la popolazione, visto che è un sondaggio importante.
2: Ci sono
0: 7391 uomini, 6424 donne.
2: È un po' strano questo, di solito c'è più donne che uomini. Comunque,
0: vabbè comunque. A Rivière du Loup ne abitano 22.
2: Va bene. Se formiche le abbiamo, no.
0: Io ci sono stato a Rivière du Loup.
2: È bello?
0: Interessante.
2: Si pesca?
0: Beh, c'è il fiume lì,
2: ecco, ecco perché vai spesso te.
0: Sì, sì. Perché vai a pescare. Perché mi ci mandi tu. Io ho finito.
2: Benissimo. Ospite raro, ospite caro. Silvio. Il proverbio.

E noi oggi eccezionalmente ci salutiamo un po' prima, vado a seguire un evento per la nostra Radio del Cuore, ve ne parlerò ovviamente prestissimo, intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Noi ci sentiamo domani sempre alle 10, un saluto da Vittoria Zerfini, ciao!

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più
2: farebbero comodo.
1: Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto.
1: Il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
0: ma con un pizzico di ironia.
1: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
0: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
1: Vi aspettiamo.
0: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

arrivo, so che siete... Non vi siete ancora neanche alzati per aspettare prima di vedere ciò che vi riserva la giornata sul fronte zodiacale, e alcuni di voi so ci tengono in modo particolare e io cerco di soddisfare ciò, ma delle volte non tutti collaborano con me, incluso il mio elaboratore elettronico, si chiamava una volta. Eccolo qui l'oroscopo di oggi. Allora, prima di tutto facciamo gli auguri a tutti voi che siete nati il 14 di ottobre. Le previsioni per la giornata di oggi solamente, per tutti i segni però. Ariete, una conversazione prende una piega interessante quando finalmente dite la vostra. La luna amica vi rende più aperti, mentre Marte favorevole vi dà la sicurezza per avanzare una proposta concreta. Intanto arriva il messaggio di qualcuno che non vedete da tempo e fissate un caffè per il fine settimana. Toro, un acquisto può aspettare, anche se avete già aperto la pagina per ordinarlo. Marte e Giove dissonanti vi spingono a spendere più del previsto pur di sistemare subito un angolo di casa. Confrontate le misure e i prezzi, poi chiedetevi se quell'oggetto risolve davvero il problema. Gemelli, in amore le risposte vaghe oggi non vi bastano. La luna in opposizione rende più evidente una distanza, anche se il sole favorevole vi aiuta a parlarne senza alzare i toni. Chiedete quando potete vedervi e lasciate da parte le supposizioni nate da un messaggio letto in fretta. Cancro, un impegno si aggiunge a un'agenda già piena. Il Sole e Saturno in quadratura vi fanno sentire il peso della responsabilità, ma Mercurio favorevole vi aiuta a negoziare una scadenza più realistica. Aprite il calendario durante la telefonata e indicate il primo giorno in cui potrete occuparvene. Leone, la luna favorevole in Sagittario vi restituisce voglia di uscire e di prendere l'iniziativa. Una proposta improvvisa può cambiare piacevolmente i programmi della serata. Venere in Scorpione rende però i sentimenti più delicati. Se qualcosa vi infastidisce, ditelo senza trasformare una piccola incomprensione in una prova d'amore. Vergine, la casa richiede attenzione proprio quando avete una scadenza da rispettare. La luna in quadratura rende difficile ignorare il problema, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a trovare una soluzione rapida. Fate la telefonata necessaria, fissate un orario per occuparvene e tornate al lavoro. Bilancia, una telefonata apre una possibilità interessante. La luna e Marte favorevoli vi rendono rapidi nel cogliere il punto, mentre il sole nel segno sostiene la vostra capacità di trattare. Fate le domande necessarie, controllate le date e chiedete di ricevere i dettagli prima di dare una conferma definitiva. Scorpione, una spesa importante richiede sangue freddo. Giove e Marte dissonanti vi spingono a scegliere la soluzione più vistosa o costosa, mentre Mercurio nel segno vi invita a verificare ogni dettaglio.

visto e qualcuno potrebbe aspettarsi che ve ne occupiate senza discutere. Mercurio favorevole vi aiuta però a trovare gli argomenti giusti. In amore non portate a casa il nervosismo dell'ufficio, raccontate la giornata, poi cambiate discorso o concedetevi una serata piacevole. Acquario, una proposta vi restituisce entusiasmo. La luna e il sole favorevoli accendono curiosità e voglia di imparare, mentre Saturno amico aiuta a valutare l'impegno necessario. Chiedete informazioni sul corso, controllate gli orari e decidete se potete seguirlo con continuità prima di completare l'iscrizione online. Pesci, giornata da prendere con filosofia. La luna in quadratura crea confusione sul lavoro, mentre Urano dissonante porta un cambio di programma e Venere favorevole protegge i rapporti. Non cercate di accontentare tutti, chiarite quale consegna viene prima e spostate l'appuntamento meno urgente a una data precisa.

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindetalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Calamari interi non puliti 1 kg a 13,99, gamberi bianchi già puliti 2 libbre a 14,99, caffè Kimbo 30 capsule per $8,99, bietola $1,49 il mazzetto.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

stai entrando nella mia vita.

essere chi vuoi, uscite fuori da casa mia, io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da lì.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
2: E lui è Silvio Orvieto.
1: E questo è Caffè Scorretto,
2: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
1: ma con un pizzico di ironia.
2: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
1: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
2: Vi aspettiamo.
0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli, a Roma sono stati individuati due minorenni responsabili delle aggressioni con le minicarne nel quartiere di Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi in diretta.
6: Sì, i carabinieri l'hanno individuata ieri sera nel rione Testaccio di Roma, una minicarnera del tutto identica a quella che era ricercata da giorni per aver seminato terrore nel quartiere Monteverde, speronando pedoni e persone sui monopattini, tra cui l'attore Davide Iacobini, ora ricoverato in gravi condizioni. I due ragazzi all'interno, un 16enne e un 17enne, portati in caserma per essere interrogati dopo ore sotto torchio, hanno confessato. Sono loro gli autori di quelle aggressioni. Uno è figlio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura di minori di tentato omicidio. Quasi increduli, i PM li hanno ascoltati spiegare che l'hanno fatto per gioco, si annoiavano, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. Si sono fermati solo quando hanno sentito del ferimento di Iacobini. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano inquadrato il tragitto della minicar, compresa una sosta ad un bar nelle vicinanze, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla macchinetta utilizzata dai due. Per gli abitanti del quartiere ora è un sospiro di sollievo, tra queste strade non si parla d'altro, per molti è la fine di un incubo, ma c'è anche chi teme ora gesti di emulazioni. Ascoltiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio.
7: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
6: Si teme l'emulazione?
7: Sì.
8: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
9: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
10: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
5: Ora gli aggiornamenti sulle condizioni del Papa operato ieri alle Gemelli.
11: Notte tranquilla per il Papa dopo l'intervento di adenocarcinoma polmonare, fa sapere la sala stampa vaticana. Suo fratello Luis, intervistato dall'emittente USA Newsmax, ha detto che ciò che è stato trovato al pontefice è cattivo, ma è stato rimosso completamente. Poi ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal suo più stretto collaboratore. Era sveglio, ha detto, si sentiva bene, non provava dolore, è in buone mani e in buona forma. Per noi è stato uno shock, rivelando di essere anch'egli in cura per un tumore. Questa mattina il decano del collegio cardinalizio Tagle ha celebrato la messa in piazza San Pietro al posto del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, leggendo l'omelia preparata da Leone XIV. In un passaggio il pontefice esorta a rispettare la vita dal concepimento al suo termine naturale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
5: Comunicazione di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. In diretta ci riferisce Federica Ionta.
12: L'appello a una risposta coordinata dell'Unione sulle crisi geopolitiche, sul caro energia e la richiesta di flessibilità nelle regole per compensare l'aumento dell'inflazione. È la linea anticipata in Parlamento che Giorgia Meloni porterà domattina a Bruxelles. La Premier ha commentato l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sentiamo.
13: L'intesa sul gasolio russo è una scelta che io considero molto rischiosa. I rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
12: E in Ucraina, dopo la proposta di un inviato europeo, Giorgia Meloni ha rilanciato su un inviato del formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania che parli, ha detto, sempre col mandato europeo. Ribadito quindi il sostegno a Kiev, i fondi in deroga per la difesa, ha detto la premier, non sono sottratti alla sanità. Sentiamo.
13: Chi racconta che più sicurezza significa risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
12: Quanto al bilancio europeo, la premier ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
5: Ed è in corso il dibattito in aula, la maggioranza ha presentato un'unica risoluzione, le opposizioni sono divise in particolar modo sull'Ucraina. Bene che la premier sia consapevole che serva un'Europa forte, quella che è sempre stata la nostra idea, ha detto il Dem Delrio. Le regole che Meloni vuole cambiare sono le stesse che ha sottoscritto lei, ha attaccato la 5 Stelle Castellone. Messaggio del presidente Mattarella a Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva della Confederazione. Le piccole e medie imprese contribuiscono alla coesione nazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti essenziali dell'economia, scrive il capo dello Stato. L'impresa diffusa aggiunge un motore di sviluppo in grado di contrastare la desertificazione dei servizi. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia, lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non avere ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Tra le vittime in altre 3 le vittime in altre città, blackout in tutto il paese. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che, secondo i sindacati, ha provveduto solo all'estensione degli ammortizzatori sociali. Le sigle dei metalmeccanici chiedevano tutele più ampie per i lavoratori, come pensionamenti anticipati e incentivi per l'esodo volontario e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Nel 2027 la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Lo sport calcio, stasera si chiude la 2 giorni di Champions League con le altre 2 italiane in campo. Alle 18.45 prima trasferta per il Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma sfida il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico José Mourinho e riabbraccia la massima competizione europea in casa dopo 7 anni. Calcio italiano in cerca di riscatto dopo la serataccia di ieri con le sconfitte di Napoli e Inter. A Milano è sbocciata la stella di Nicolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, divisa a metà tra Italia e Germania.
4: La tripletta da sogno alla Scala del Calcio, sotto l'incrocio dal dischetto di Rapina e da Rapace d'area di rigore, come il suo idolo Pippo Inzaghi. Il Milan, la squadra del cuore, l'Inter, la vittima quasi naturale. A 22 anni, la notte da predestinato di Nicolò Tresoldi, nel paese che si è lasciato sfuggire il suo talento e che ora prova faticosamente a riconquistarlo. Nato a Cagliari, figlio d'arte, i primi passi in Umbria al Fontanelle, squadra di Gubbio. Incassa il rifiuto di diversi grandi club italiani, poi il trasferimento con la famiglia ad Hannover in Germania. Il

Grazie regia ad Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Il GR1 torna come sempre alle 13. Vi ricordiamo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: sei quello che vuoi. Un bacio e resto senza fiato, sai.
1: Che donna per l'ascio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

0: Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un...
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Di nuovo con voi, un'altra settimana con il ritrovo dei poeti. In regia, come sempre, la mia compagna di viaggio, Sonia Benedetto. Ciao Sonia, brava, ha fatto segno. Salute a tutti, un abbraccio a tutti. Comunque, oggi sarà una settimana anche bella perché c'ho altri poeta che aspettano e veramente contenti di far parte di questa squadra poetica. C'ho in linea a Franco Arcuri. Ciao Franco,
3: sì,
2: come
3: ciao.
2: Stai?
3: Allora.
2: Sì.
3: Cominciamo?
2: Sì, vai avanti, sì.
3: Ok, la mia poesia si chiama Tormento. Sento che il mondo mi ha lasciato, non penso che sono esagerato, perché il mio sogno non ha svanito. Ero piccolo e non ero preparato, era un futuro così squilibrato. Se Dio ti ha dato, ti ha creato con una foglia, la vergogna ti ha coperto. Se c'è qualcosa che non hai capito, guardati allo specchio e riconosci il tuo peccato. Se il tuo silenzio ti ha onorato, anche la dignità hai perduto. Allora dimmi che hai imparato se tu non hai capito che il denaro non ha risultato. Quale ricco esiste che in questo stato per farti capire che non ha questo? È un atto di un uomo sbagliato, che poi alla fine il tutto ha lasciato. Vorrei dire che tu fossi un Dio. Fermati, accetta il tuo destino, che quello che pensi non è vero. Ho capito che hai odio e veleno, perché il diavolo ti ha dato questo dono. Torna la vita del destino. Rispetti l'uomo che ti giudica inumano e fagli un inchino se vuoi crearti un futuro. Sei un povero nudo senza lavoro, perché ti disperi di prendere il cielo con le mani? Eppure sapendo che non vai lontano dopo che hai visto la morte da vicino.
2: È finita, Franco?
4: Allo?
2: Sì, Franco?
4: Sì, parlo con Pedro.
2: Oh, Lucia, sì. Non so, è capitato qualcosa in linea, ma possibilmente Franco ha toccato un bottone, quindi... Ci abbiamo Lucia in linea? No, anche Lucia ci ha lasciato. Boh, aspettiamo che Lucia... Aspettiamo che Lucia ti richiama di nuovo. Comunque, come ho detto prima, c'è in regia Sonia Benedetto. Chi vi parla? Pedro D'Amico. Ci restiamo insieme 30 minuti di poesia, il ritrovo dei poeti. E comunque fra poco sicuramente uno di loro si farà vivo. De volta sono piccoli problemi che non sono calcolati. Adesso Sonia sta provando a vedere. Adesso sì, ci abbiamo. Sì, ciao Lucia.
4: Sì, buongiorno.
2: Ciao,
4: buongiorno
2: Lucia.
4: A tutti, a Sonia, a te Pedro, a tutti gli altri.
2: Grazie, grazie. Dammi un secondino soltanto. Mi deve scusare Franco che ha avuto la linea.
4: Sì. Va bene, sto qua.
2: È d'accordo. No, no, mi puoi andare avanti. È soltanto per dire che Franco può darsi ha toccato qualche bottone o qualcosa nel telefono suo e la linea è caduto. Comunque, vai tu avanti, Lucia.
4: Ok.
2: Vai, sì.
4: Allora, questa è la poesia. Mi ha ispirato pensando a mia madre.
2: Ah, che bello.
4: Abbraccio materno. Continuo della mia strada il cammino e sento il peso degli anni vissuti, ma il mio cuore sta tornando bambino. Quando il bisogno d'amore cercavo in un abbraccio materno per sentirmi al sicuro. Sono sola, c'è un grande silenzio, chiudo gli occhi e mi abbandono, è il passato come un eco ritorna. Cerco te, mamma, amore infinito, tu che mi hai dato la vita e mi hai insegnato il cammino. Io ti sento vicino e anche se adesso più non ci sei, sogno ancora quell'abbraccio materno per sentirmi al sicuro. È tutto.
2: Brava Lucia, e come sempre tu non chiude il libro delle poesie, perché come saprai ogni due settimane ci avrai la possibilità di leggere le tue poesie, perché è importante leggerla, non tenerla così dentro di una cassetta.
4: No, io le leggo ogni tanto.
2: Sì, che bello, brava.
4: Grazie Pedro,
2: no,
4: grazie
2: a
4: tutti.
2: Te. E grazie a tutti voi per dirmi questa volta a te. C'ho in linea adesso a Dina. Dina, come stai? Dina? Boh, adesso la richiamiamo un'altra volta. Oggi abbiamo un po' di difficoltà col telefono, comunque che possiamo fare? La cosa è così. Beh, per adesso vi legherò la classifica. No, ce l'abbiamo? Oh, ce l'abbiamo a Dina. Ciao, come stai? Dina?
5: Sì, mi sentite come adesso? Stai?
2: Sì, sì, bene, bene, bene, sì. Oggi
5: bene.
2: Ci abbiamo.
5: Allora, voglio dirvi buon pomeriggio a
2: grazie,
5: tutti voi,
2: ricambio.
5: E a te Pedro in particolare, a
2: grazie.
5: Tutti gli ascoltatori.
2: Grazie.
5: Buon pomeriggio.
2: Oggi che hai preparato di bello?
5: Oggi c'è una preghiera che è un angioletto che scrive, è un bambino che scrive una preghiera a un angioletto.
2: Che bello. Dai, vai avanti.
5: D'accordo?
2: Sì.
5: Allora, angioletto, angioletto, vieni accanto al mio letto, fammi sognare d'amore e di pace in un mondo felice. Non voglio svegliarmi per terra per poi vedere la guerra. Sono fragile e gentile.

0: tanti altri, no? Mettiamo le prossime settimane, puoi leggere altri che c'hai?
1: Sì, ho scritto altre.
0: D'accordo. Allora ci sentiamo fra poco, fra qualche settimana ci sentiamo e provi a trovare un'altra poesia, così e ce l'abbiamo pronto senza problema. D'accordo?
1: D'accordo, e voglio dirvi grazie a voi tutti e passate un resto della giornata serena.
0: Grazie,
1: con
0: ricambio,
1: l'amore di Dio. D'accordo?
0: Ricambio per te, sì, grazie.
1: Grazie.
0: Adesso passiamo a Ida. Ciao Ida.
2: Egidio.
0: Sì. Ehi, come stai? Ti ho
2: abbastanza
0: confuso.
2: Bene, abbastanza
0: bravo,
2: bene.
0: Bravo, bravo.
2: Piove un po' di quelli... sole sarebbe meglio.
0: Eh sì, ma piove delle tue parti o ancora è... Non piove delle tue parti?
2: No, l'ha fatta abbastanza ieri.
0: Allora, che ci hai preparato oggi?
2: Ma non è troppo lunga, ma qualcosa che ci fa riflettere un po' sull'autunno della vita.
0: Che bello, dai.
2: Siamo in autunno, allora coincida.
0: Te bene, bravo.
2: E speriamo che anche tu tutto sta bene, tutto
0: sì,
2: va bene.
0: Sì. Per adesso, fra che mi senti alla radio vuol dire che sono arrivato, sono venuto.
2: questo è sicuro, e sempre grazie per questo.
0: Grazie a te, vai avanti.
2: Va bene. L'autunno della vita. Ci siamo. Questo non è il primo, non è l'ultimo, l'autunno della natura. L'autunno della vita presenta è in tutti i suoi stati, in tutti i suoi colori, in tutte le sue emozioni, in tutta la sua forza, in tutta la sua debolezza. Le gioie della vita distanza prendono, la partenza per la dormienza, la vita si trasforma. Dai suoi cambiamenti ci abbaglia, ci rattrista. La sua mancanza di calore, le sue lacrime, i suoi dolori, la natura si spoglia. La natura cambia, la nostra esistenza riposarsi vuole, addormentarsi vuole, rifarsi vuole, per rinascere. È
0: bravo,
2: tutto.
0: Bravo, grazie Sidio, grazie.
2: Grande piacere, voglio salutare a tutti.
0: Sì.
2: E continuo ad ascoltarti il tuo programma perché è una gioia quotidiana.
0: Bravo, grazie Gidio per incoraggiarmi. Grazie e buona giornata e saluto a tua moglie.
2: Grazie e saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, passiamo la linea
2: giornata.
0: Sonia.
2: Ciao.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
5: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
6: E lui è Silvio Orvieto.
5: E questo è Caffè Scorretto,
6: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
5: ma con un pizzico di ironia.
6: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
5: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
6: Vi aspettiamo.
7: CFMB 1280.
0: Ida?
8: Sì.
0: Ciao, come stai?
8: Stai bene? Non c'è male, Pedro, non c'è male.
0: Brava, brava. Allora, che hai preparato di bello tu oggi?
8: Sì, sono preparata. Ti sento poco però, Pedro.
0: Come va? Sì?
8: Yeah.
0: Ok. Bello.

0: l'importante, sì, l'importante è che sentimo a te, dai.
1: D'accordo.
0: Sì, vai avanti.
1: D'accordo.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Ida.
1: Sì.
0: Sì, leggi la poesia.
1: Allora, Pedro, vai. Per oggi vi leggerò la poesia Sera d'autunno.
0: Che bella.
1: Il vento urla alla mia porta, il cielo è scuro e fa paura. Piano mi affaccio alla finestra, la strada è vuota e non c'è nessuno. Gli alberi sono in continuo movimento, le foglie gridano che tormento. E conto, una, due e tre, e mi chiedo, ma perché nell'immenso cielo bisogna andare e poi per terra riposare? Tutto questo mi incanta. Che tristezza vederle fare, le foglie d'autunno che il ciel sa donare, svolazzano di qua e di là e via si perdono nell'aldilà. Un giorno si nasce, un giorno si muore, la finestra socchiudo e piango il mio dolore.
0: Brava.
1: Tutto.
0: Brava. Ida, de,
1: sì,
0: de quanto è che tu scrivi delle poesie? Da quanto tempo?
1: Da quando? Da tanto tempo, Pedro. Sì. Ho sempre letto tanto e ho sempre voluto scrivere.
0: Che bello.
1: Scrivo continuamente. C'ho anche libri che scrivo, i miei pensieri, le mie cose, le cose più importanti. Per me è come una soddisfazione.
0: Certo.
1: È qualcosa che mi occupa. E poi anche leggendo e scrivendo aumenta anche un po' più di capacità.
0: Certo, certo.
1: E questo cerco sempre di essere migliore.
0: Va bene, te ringrazio, ecco. Ida.
1: Prego, prego.
0: Saluto
1: io ringrazio immensamente a te e a tutto il tuo comitato e vorrei salutare a tutti quelli che mi conoscono.
0: Certo, vai.
1: E sarò sempre qui, Pedro.
0: Brava, ti
1: okay.
0: Ringrazio.
1: Arrivederci.
0: Ciao, ciao. E prima che andiamo adesso a Bambino Gianfrancesco, voglio soltanto leggere la classifica settimanale delle squadre della settimana dell'11 di ottobre. Loro giocano la domenica e sono 5 settimane che giocano e là dopo viene la festa la settimana dopo della quinta settimana. Comunque la classifica della settimana scorsa, di domenica scorsa, al primo posto Guglionese più 885, Campochiaro più 719, Isernia più 690, Santa Elia a Pianesi più 562, Cerce Maggiore più 430, Boiano più 414, Guardalfiera più 360, Vinchiaturo 1 più 293, Cantalupo più 238, Santa Maria del Molise 1 più 199, Ripa Bottoni più 170, Frosolone più 163, Campo di Pietra più 92, Santa Maria del Molise 2 più 10, Boiano 2 meno 40, Montorio meno 110, Gildone meno 346 e Vinchiaturo 2 meno 440. Allora, quando ho detto Boiano e che nel sesto posto è Boiano 1, io ho detto adesso Boiano 2. Sono due squadre che ha fatto Boiano come Santa Maria del Molise e come anche c'era Vinchiaturo. Comunque io vi dico, non vi arrabbiate, giocate per giocare perché è importante stare insieme. E voi sono di anni, credo che hanno compiuto 20 anni di attività loro, tanto Bambino Gianfrancesco come Tony D'Alessandro, che sono le due persone che conosco di tanto, tanto tempo, e che sicuramente questo gli porta un grande lavoro. Comunque la settimana prossima, domenica, e la quinta settimana finisce dopo, come ho detto prima, c'è la grande festa dove là si diverte, si mangia e si balla. Comunque, Bambino, come stai? Ciao Bambino, buon pomeriggio.
2: Sì, grazie, buon pomeriggio anche a te e a tutti gli radioascoltatori.
0: Grazie, adesso proprio
2: hai detto bene quella che hai detto, quindi domenica sarà l'ultima, speriamo di fare contente molte persone, anche se ce ne saranno che non saranno contenti, perché sono nelle ultime squadre, ma però importante è che hanno partecipato, certo. Poi l'anno prossimo vedremo.
0: Guarda, non ti fai problema per quello, io la prossima settimana non comincerò a leggere del primo posto, comincerò a leggere dell'ultimo posto.
2: Questo è molto bello, molto buono, così si sentirà. Vai, che è buonissimo, esatto, fatto così.
0: Esattamente, allora andiamo con la poesia, dopo parliamo due, tre paroline del spettacolo che si farà questo fine di settimana. Allora,
2: d'accordo.
0: Prima vai con la poesia.
2: D'accordo, grazie intanto.
0: Prego.
2: Voglio solamente dire a proposito di questa poesia che è stato in un momento, mi trovavo a Campobasso, siccome io ho fatto atletica leggera, ero specialista nei 2000 metri,
0: wow.
2: Quindi ho avuto degli ottimi risultati, pure sono campione regionale per le scuole, tutte le scuole molisane, eravamo 132 e insomma io sono stato quello che ha vinto il campionato.
0: Bravo,
2: però non è di questo qua che voglio parlare, semplicemente che una notte che mentre dormivo a Campobasso, perché io siccome abitavo a Cantalupo e dovevo prendere il treno per poter fare le gare l'indomani, ma non mi sarei trovato perché il treno non passava, non coincideva col tempo che mi necessitava. Quindi ho scritto qualche cosa, perché il pensiero in realtà era andato a qualcuna. Dunque,
0: sì.
2: Allora, la mia poesia è stata scritta il 3 giugno 1969. E siccome ero solo nell'hotel, non ero nemmeno abituato a queste cose, allora mi è venuto per la testa e ho scritto questo. Che prigionia questo mio duro letto. Sento un forte dolore qui al petto. Soffro e non posso dormire. È una cosa che strugge e fa tanto male. Mi alzo col passo esitante, ho gli occhi brucianti, le mani tremando. Affogo nel pianto il tormentato delirio. Perché dunque per me questo atroce martirio? Ma una voce sussurra al mio cuore già infranto. Su, piangi e disperi su un male soltanto. E c'è chi piega il suo corpo in un pensiero volante. Vorrei poter dire tanto quello che in cor sento. Ma qualcosa mi turba e mi dà lo sgomento. Una forza mi avvolge e sconvolge la mente. Guardo nel buio e il pensiero mio fugge, là in quelle terre lontane, ove amor non distrugge, ove il cor se non ama le sue ore son vane. Ma cos'è questo dolce e sereno mio stato? È cessato il tormento? O son forse malato? Dov'è nella mente il pensiero di sempre? Non vorrò mai scordare questo dolce momento. Questo è stato un pensiero di una notte. Grazie intanto.
0: Bravo, vedi, questo è lo bello della poesia, dei nostri poeti, no? Perché sono delle cose che ogni poema, ogni tema porta un ricordo, e quel ricordo uno lo porta per sempre, e lo bello che possiamo descriverlo come tu hai fatto adesso e come tanti altri lo fanno.
2: Comunque,
0: ti ringrazio per far parte di questa squadra dei poeti, e allora adesso vorrei che mi dici, perché siamo così a qualche giorno del spettacolo della cantante, non ricordo il nome adesso, mi devi
2: scusare. Chiama Maria Emanuele.
0: Ok, allora dammi informazioni di quello, dicelo, così possiamo essere di più quelli giorni.
2: Certamente, e invitiamo a tutti coloro che ci ascoltano, quindi ci sta questa signora che viene dal Molise, ha un repertorio ricchissimo di bellissime canzoni non solo per la gioventù ma anche per coloro che come noi di una certa età ci siamo vissuti con queste canzoni. Dunque questa signora ha un repertorio che io ho letto che è ricchissimo di poesie che noi sappiamo quasi a memoria tutti, non voglio esagerare ma quasi tutte le sappiamo. E dunque farà spettacolo sabato 17 al Centro Leonardo da Vinci, i biglietti sono $35 e saremo anche la domenica, perché siccome io ho pensato che la sala non è troppo grande, possiamo solamente ospitare 139 persone alla volta, quindi l'ho pure riservata per la domenica. Ma il sabato è alle 6:30 la sera e la domenica verso le 2:30 la domenica. Dunque, bravo, se ci sono persone che vorrebbero i biglietti, che ci chiamassero, possono chiamare a me o a uno qualsiasi della loro associazione, se sono molisani. Se non sono molisani, posso dare il mio numero e così casomai poi casomai qualcuno ti richiamerà a te per averlo. E il mio numero di telefono è 514 324 5250. Chiamatemi anche la sera alle 8, non ci sono nessun problema, però quello della sera è 438 871 1233. Bravo. Dunque, se qualcuno è interessato a venire a vedere questo spettacolo, sarà sicuramente accomodato. Bravo. Noi, non so cosa posso dire di più, è una signora che ha studiato al conservatorio, quindi non è una persona che non conosce la musica, è una persona che la conosce e conosce benissimo. Anzi, aggiungo nel dire che anche insegna anche canto a Campobasso. Quindi ha fatto diversi anni di conservatorio e conosce la musica per le note, quindi non la conosce solamente così per sentito, conosce le note della musica.
0: Grazie bambino, allora ci vediamo presto.
2: Io ringrazio a te prima di tutto perché ci dai la possibilità di poter divulgare le nostre attività, e faccio tanti auguri a coloro che ci ascoltano, che ascoltano la radio CFMB sempre. E se casomai ci vediamo, ci stringeremo anche la mano quando ci vedremo sabato o domenica.
0: D'accordo, sabato vengo.
2: Sabato, benissimo, sì. Benissimo Pedro, saremo lì ad attendere la gente, i paesani almeno soprattutto.
0: Grazie, buona serata,
2: grazie,
0: buona giornata e alla prossima, ciao.

E allora, prima che prendo il bicchiere di vino, dico grazie, grazie a Ida Marinaio, Lucia Salvatore, Franco Arcuri, Dima Trimarco, Bambino Gianfrancesco, Gidio Vincenzi e la mia compagna di viaggio a Sonia Benedetto. Grazie per un altro mercoledì insieme con il Ritrovo dei Poeti. Chi vi parla, Pedro D'Amico, vi aspetto la settimana prossima con un altro Ritrovo di Poeti. Adesso, fra poco, Ivana Bombalier. Io vi saluto e vi dico arrivederci, buona giornata.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice mercoledì, eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Spero di trovarvi tutti di buon umore nonostante il cielo plumbeo. D'altronde l'avevamo annunciato ieri, la massima prevista per oggi è di 14 gradi, attualmente all'esterno dei nostri studi il mercurio indica 11 gradi, il tasso di umidità è del 78%, ma non preoccupatevi perché domani tornerà a splendere il sole su Montreal e avremo una massima di 12 gradi. Il tramonto è previsto per le 18:11 primi. Abbiamo dato il via alla parte musicale con l'indimenticabile voce della grande Ornella Vanoni. Buona vita, un augurio che facciamo a tutti voi. E adesso proseguiamo con Eros Ramazzotti, ma prima vi diciamo che in sala regia abbiamo Sonia Benedetto che ci assisterà fino alle ore 18. Grazie a tutti per averci scelto e adesso ascoltiamo insieme Un angelo disteso al sole.

0: E questa era la splendida voce di Giorgia con Come saprei. Parliamo adesso di Papa Leone XIV. Ha spiazzato un po' tutti la notizia che ha dato durante l'Angelus domenica scorsa a proposito dell'operazione a cui si sarebbe sottoposto, a cui si è sottoposto ieri, e tutto è andato bene. Gli esami per il pontefice confermano un normale decorso post-operatorio dopo l'intervento per la rimozione dell'adenocarcinoma polmonare, dunque per questo nodulo cancerogeno che è stato diciamo, trovato durante una visita di controllo. E questa è l'importanza non solo per Papa Leone ma per tutti, ossia quella di sottoporsi agli esami preventivi per poter prendere in tempo qualsiasi tipo di cancro, per poi asportarlo e continuare la propria vita senza problemi. Quindi Papa Leone si è alzato dal letto e ha fatto anche alcuni passi all'interno della stanza del Policlinico Gemelli di Roma, dove attualmente è ricoverato. Si è già alzato dal letto dell'ospedale e quindi i dottori Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, nell'ultimo bollettino medico diffuso dal Vaticano per aggiornare i fedeli sullo stato di salute del pontefice, sono ottimisti. L'intervento di chirurgia toracica, che è durato 90 minuti, comunque, durante il quale, come dicevamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, è perfettamente riuscito e le condizioni di Papa Leone sono. Dopo un intervento del genere dobbiamo comunque aggiungere che Papa Leone ha 70 anni, ha compiuto 70 anni quest'anno ed è in perfetta forma e questo aiuta tantissimo anche a riprendersi più velocemente. Quindi tutti gli esami clinici post-operatori effettuati nelle scorse ore hanno confermato infatti i valori nella norma e quindi un decorso post-operatorio regolare. Quindi dopo una notte tranquilla ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento e gli esiti confermano dunque valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. Quindi tantissimi sono gli impegni nel suo carnet e dovrà ascoltare e seguire i consigli dei suoi dottori poiché per il mese prossimo in programma c'è un viaggio piuttosto impegnativo e staremo a vedere se otterrà l'ok, l'autorizzazione dei suoi medici. Intanto noi possiamo pregare per lui e gli auguriamo una pronta guarigione. Forza Papa Leone, abbiamo bisogno di te in grandissima forma. Ed è tutto per il momento, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti e dopo torneremo alla musica con Tommaso Paradiso e ricordami.
1: Vous avez récemment immigré au Québec ou vous venez y travailler temporairement? Vous avez les mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses. Vous avez droit à un salaire équitable, au paiement de chaque heure travaillée, à un milieu de travail sain et sécuritaire, exempt de harcèlement, et à une protection de votre revenu en cas d'accident ou de maladie professionnelle. En matière de droits et d'obligations au travail, la CNESST est là pour vous accompagner. Informez-vous. Un message de la CNESST.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Ed eccoci di ritorno. Ebbene, era la volta di Giordana Angi con In questa luce, per cui canzoni che sicuramente rallegreranno la vostra giornata. Abbiamo sentito anche il ritrovo dei poeti e abbiamo riconosciuto le voci di connazionali che sono molto, molto bravi, che hanno partecipato e hanno anche pubblicato delle poesie. Quindi grande successo di questo programma lanciato e voluto da Pedro D'Amico. Tra l'altro anche lui è un bravo poeta e si diletta a scrivere non soltanto poesie ma anche riflessioni. Quindi complimenti, e ha lasciato una nota, un comunicato per ricordare a tutti che l'Associazione Jelsese di Montreal festeggia il 60° anniversario di fondazione. Quindi jelsesi e naturalmente simpatizzanti siete tutti invitati al Gran Gala che si terrà il 14 novembre. Qualcuno dice: ah, ma c'è ancora un mese di tempo. E no, chi ha tempo non aspetti tempo, annotatelo sul calendario. Si terrà presso il Buffet Renaissance, situato al 7550 del Boulevard Henri Bourassa Est, e inizierà il tutto alle ore 18. Quindi per ulteriori informazioni potete contattare Pedro direttamente al 514 809 1169. Quindi non dimenticate questa data importante. 60 anni per un'associazione è davvero un evento straordinario. Sappiamo purtroppo che nel corso degli anni molte associazioni hanno chiuso i battenti perché non c'è stata la relève, non c'è stato un giovane che ha voluto prendere l'iniziativa di portare avanti l'associazione. Invece, questa associazione di Jelsi ha resistito e sta resistendo eroicamente, per cui i 60 anni si devono festeggiare alla grande. Quindi sin da ora auguriamo a tutti voi buon divertimento. Sono esattamente le ore 15 e 28 minuti primi. Siamo quasi pronti con il taccuino sociale. Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
4: L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale
5: domenica 18 ottobre
4: alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46, oppure Mike al 514 823 63 83.
2: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manzo Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
4: L'Associazione Il Sese di Montreal festeggia il 60° anniversario. Il Sese e i simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514 809 1169, 514 809 1169.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Ebbene, oggi diamo il benvenuto al dottor Francesco Berrino, professore in alimentazione, e lui ci spiega cosa rischia chi mangia latte e latticini. Allora, facciamo luce su questo grande quesito. Grazie al professor Franco Berrino. Ascoltiamolo insieme.

0: lasciami o non ci pensare.
1: E questo era Massimo Ranieri con Lasciami dove ti pare. Sono esattamente le ore 15:46 minuti primi, alle ore 16 primo GR a cura della RAI. Adesso finalmente ascoltiamo il professor Franco Berrino, il quale ci spiega cosa rischia chi mangia latte e latticini.

0: latte e latticini, sì. Ma guardate, nel codice europeo contro il cancro non c'è nessuna raccomandazione sul latte e sui latticini per quanto riguarda i tumori. Poi potrebbero essere delle buone raccomandazioni di andarci piano per le malattie di cuore, no? Nel senso che comunque il latte con i suoi grassi saturi fa aumentare il colesterolo e così via. Ma non ci sono delle raccomandazioni sul cancro. Perché? Perché gli studi sono molto... La situazione è molto complessa. Allora, quello che è molto chiaro è che chi beve latte e mangia formaggio si ammala di più di cancro della prostata. Gli studi sono molto coerenti su quello. Però si trova anche che chi mangia formaggio e beve latte si ammala meno di cancro dell'intestino. Ma si ammala meno di cancro dell'intestino perché il latte e il formaggio sono molto ricchi di calcio. E il calcio è molto utile all'interno dell'intestino. Sia perché riduce quei fenomeni ossidativi, sia perché blocca le molecole di acidi biliari che possono danneggiare il DNA. Poi ci sono dei sospetti per altri tumori, per i tumori della mammella non si capisce niente, degli studi hanno trovato un rischio, degli studi hanno trovato una protezione. Noi raccomandiamo alle donne che hanno familiarità per cancro della mammella, che hanno una mutazione di quei geni che si chiamano BRCA, di non bere latte, perché abbiamo visto che quelle che bevono latte hanno un rischio maggiore di ammalarsi, tutte hanno un rischio alto di ammalarsi, quelle che hanno questa mutazione, ma il latte aumenta questo rischio. Il latte è un alimento per far crescere. Chi beve latte ha delle sostanze nel sangue che si chiamano fattori di crescita, in particolare uno che si chiama fattori di crescita insulino simile di tipo 1, che è il fattore che fa crescere i bambini. Chi beve latte ce l'ha più alto nel sangue. E chi ha il fattore di crescita insulino simile di tipo 1 più alto nel sangue si ammala di più di vari tipi di tumore. Per cui questa è la ragione per cui non c'è la raccomandazione. La mia personale raccomandazione è di andare piano con i latticini, perché i latticini non servono a niente per la salute. Il calcio lo possiamo benissimo prendere da altre fonti per ridurre il rischio di cancro dell'intestino. Non servono a niente per la salute, per cui nonostante ci sia un pregiudizio diffusissimo ancora molto nell'ambiente medico che il latte e i formaggi servano per irrobustire le ossa, no? Ancora molti medici raccomandano alle donne che vanno in menopausa, soprattutto, mi raccomando signora, mezzetto di parmigiano al giorno, no? Ebbene, nel nostro studio siamo andati a vedere chi ha avuto le fratture. La frattura dell'anca, che è la frattura più pericolosa. E allora il rischio di avere una frattura dell'anca aumenta linearmente con il consumo di carne. Più carne si mangia, più si ha frattura dell'anca. Più verdure si mangiano, meno si ha frattura dell'anca. Perché la carne acidifica, le verdure invece alcalinizzano. E gli alimenti che acidificano ci fanno perdere calcio dalle ossa. Poi siamo andati a vedere il latte, nessuna relazione del latte con le fratture. Siamo andati a vedere il formaggio, nessuna relazione del formaggio con le fratture. Nessuno studio ha mai trovato una benché minima utilità di mangiare latte e formaggio per ridurre il rischio di fratture. Perché ci dà tanto calcio, ma ce lo toglie anche per via della concentrazione di proteine animali. Le proteine animali sono più acide delle proteine vegetali. Quindi, e poi, che latte bevete oggi voi? Bevete il latte della vostra mucca che pascola, no? E che mangia erba? No, bevete del latte che l'erba non la vedono, di mucche che l'erba non la vedono neanche nella loro vita. Una volta le mucche facevano 8-10 litri di latte, le mucche veramente brave arrivavano a fare 12 litri di latte, facevano il vitello, veniva la montata lattea, e facevano il latte. E poi venivano munte ancora un pochettino quando rimanevano di nuovo gravide, ma poi non avevano più latte, si diceva si seccava, la mammella si seccava. Oggi le mucche producono 50 litri di latte al giorno, non vedono più l'erba, mangiano cereali e soia e vengono munte durante tutta la gravidanza. Ci sono degli studi che le persone con cancro della mammella che bevono latte hanno più metastasi, le persone con cancro della prostata che bevono latte hanno più metastasi. Verosimilmente perché il latte oggi è molto ricco di ormoni sessuali, perché nella seconda metà della gravidanza ci sono molti ormoni sessuali nel latte. Non beviamo questo latte qua, beviamo il latte di una mucca sana, di una mucca di una volta.
1: Poi no.
0: Compriamoci una mucca.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio Europeo. Poco fa il voto sulle risoluzioni presentate in Senato. Si aggiorna in studio Daniele Petraroli.
5: Il primo documento che riguarda più temi al centro del Consiglio UE ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione di maggioranza, focalizzata invece sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni. Dunque le opposizioni non hanno partecipato al voto, in dissenso con il metodo della doppia mozione di maggioranza, come avevano annunciato poco prima in aula, dopo aver chiesto espressamente che la seconda risoluzione venisse assorbita dalla prima, essendo in parte sovrapponibile per gli impegni su Kiev. Come dicevi, sono dunque di conseguenza preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dalle forze di opposizione. Andiamo dunque agli interventi. La Lega ha chiesto maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dei carburanti, vincoli del Green Deal, centrali per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Il centrosinistra invece avevano presentato risoluzioni separate perché il tema divisivo resta sempre l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev, mentre i 5 Stelle ribadiscono basta armi, bisogna insistere sulla diplomazia. Rinfacciano alla Premier anche un atteggiamento servile nei confronti di Trump. Il presidente americano vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm. L'allarme invece di calendazione. A te.
4: Ora la cronaca: sono stati identificati i ragazzi della cosiddetta banda della minicar. Dopo una caccia durata 10 giorni hanno confessato di essere i responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16-17 anni e precedenti per furto. Uno dei due, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto agli inquirenti. Sono accusati del tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini e di lesione ad altre 5 persone. Ascoltiamo alcune voci dei residenti di Monteverde raccolte da Sara Verta.
6: Sono contenta che li abbiano individuati e la stupidità umana non ha limite.
7: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
8: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi.
9: Credo che la punizione sarà così esemplare e quindi potrebbe, come dire, porre un freno al dilagare di questa, perché queste cose contagiano.
4: Morte sul lavoro, un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia. Inutile l'intervento dei sanitari. Il conflitto in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. A Kiev almeno 5 vittime, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontrerà il premier Barnum e il re Carlo. Le terme confermano di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian Salso Maggiore è tra le migliori in Europa.
10: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salso Maggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
11: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan ma una realtà concreta, all'interno della quale rientrano una serie di componenti come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
10: Salso Maggiore, la punta di diamante, in Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
11: Non posso che citare Ischia e Abano Monteverde, il Veneto c'ha tutte le colline e il del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
10: Flaminia Gullo, GR1.
12: La donna è mobile,
4: L'opera lirica come Manzoni, il melodramma simbolo dell'identità nazionale, diventerà materia di insegnamento nei licei a partire dal 2027, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione Valditara intervenendo a un incontro alla Scala di Milano.
0: È una rivoluzione culturale innanzitutto perché apre alla letteratura popolare, apre alla lirica che tra l'altro è patrimonio immateriale dell'umanità ed è qualcosa che è nato in Italia.
4: La materia sarà inserita nel programma di letteratura, non saranno necessari corsi di formazione perché, ha spiegato il ministro, il melodramma fa parte delle conoscenze dei professori di lettere, mentre alla scuola primaria arriverà la musica classica. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ed ecco i cambi valutari indicativi, l'euro è scambiato anche oggi intorno a $1.59 canadesi e il dollaro americano si mantiene su $1.42.
12: Previsioni del tempo.
3: Cielo prevalentemente coperto con schiarite nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari. Minima questa notte 4 gradi. Domani soleggiato con una massima di 12 gradi. Attualmente all'esterno dei nostri studi la colonnina del mercurio indica 11 gradi. Il tasso di umidità è del 77%. Il tramonto avverrà alle 18:11.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mango 9,99 la cassa, costole di maiale a $5,99 la libra, ceci e cannellini Gigi 4 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio, chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Ogni giorno a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.
5: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Thank you.

0: sapere. Eccoci qua e abbiamo ascoltato Tucano con questo Giro d'Italia, sempre molto gradito, e adesso siamo andati al sud, al centro, al sud d'Italia. La prossima volta vi faremo ascoltare la parte più a nord, ma a questo punto vi proponiamo il segmento a cura del dottor Filippo Ongaro, il quale ci parla dei segni dell'età che avanza e di come affrontarli. Ascoltiamolo attentamente.
1: Come affrontare i segni del tempo che avanza? Segni che inevitabilmente si manifesteranno sul nostro volto, sul nostro corpo, sui nostri capelli, e che per tantissime persone rappresentano ancora un grandissimo problema e vengono affrontati con terrore. Un terrore che dal mio punto di vista non sta diminuendo per via di tutta questa attenzione che oggi c'è nei confronti dell'invecchiamento, dell'anti-aging, della medicina della longevità, attenzione che ha un senso perché ha la possibilità di farci vivere non solo e non tanto più a lungo, ma soprattutto di farci rimanere sani più a lungo, e che però non sta suscitando a sufficienza una risposta che è un equilibrio corretto tra lavoro che vado a fare su me stesso e accettazione delle cose che non posso evitare, non posso controllare. Cioè, la mia impressione è che ci sia ancora molta gente che, mossa dal terrore dell'invecchiamento e forse anche da questa poi più profonda paura della fine, paura della morte, della malattia, affrontano ogni piccolo segno che il tempo inevitabilmente crea sul nostro corpo come un grandissimo trauma. Ora, il concetto qui da capire bene è che l'invecchiamento è un processo inevitabile, così come, fino a prova contraria, dubito che ci saranno delle prove contrarie a brevi, così come la mortalità dell'essere umano è una cosa inevitabile. Quello che noi possiamo fare e dovremmo fare è rendere la curva del decadimento funzionale legato all'invecchiamento più dolce possibile, in modo tale da vivere una parte più lunga della nostra vita in una buona salute e una parte più breve, finale, invece ovviamente dove la malattia inevitabilmente prima o poi si manifesterà. Ecco. Gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione oggi sono sempre di più, quindi possiamo analizzare, valutare, capire, personalizzare sempre di più la tipologia di intervento sulla persona. Gli ingredienti su cui intervenire sono sempre più raffinati, ma alla fine anche rimangono sempre quelli: l'allenamento, la nutrizione, il lavoro interiore, la gestione dello stress, il benessere psicoemotivo, l'utilizzo intelligente e mirato di nutraceutici. Insomma, sono i capitoli che rimangono sempre quelli, anche se mano a mano che la ricerca va avanti li capiamo sempre meglio e li conosciamo sempre meglio. Ma c'è un fattore molto importante che bisogna coltivare in parallelo, che è il fattore dell'accettazione. Cioè, io non devo lavorare su me stesso come strumento per scappare dalla realtà, ma devo essere ben consapevole che l'invecchiamento comunque avverrà, che delle cose accadranno nel mio corpo, che dei cambiamenti inevitabilmente ci saranno, e non rimanere attaccato ad un'immagine di me che è destinata inevitabilmente ad alterarsi e a scomparire col passare del tempo, ma cercare di evolvermi con il passare del tempo, come si evolve il mio corpo, il mio viso, il colore dei miei capelli. Devo evolvermi anche io, e forse iniziare a capire che il passaggio del tempo non è detto che sia per forza una cosa negativa. È chiaro che se tu percepisci ogni giorno che passa come un giorno in cui ti viene tolto qualcosa, no? In cui, se il tuo punto di riferimento sei te a 20 anni, a 30 anni, è chiaro che ogni qualche anno ti guarderai indietro e dirai: ah, ma sono cambiato, ma sono cambiato, ma sono cambiato. Ok, ma potresti essere cambiato anche in meglio. Tutto sommato, a me piace molto la frase di David Bowie che diceva: l'invecchiamento è quello straordinario processo che ci rende le persone che saremmo sempre dovute essere. Perché sì, è vero che c'è un cambiamento del corpo che non sempre risponde nella maniera in cui vorremmo. Anche quando ci prendiamo cura di noi stessi, a volte le cose accadono, le malattie subentrano comunque. Questo è senza dubbio vero, ma è anche vero che se noi affrontiamo tutto questo passare del tempo come un percorso di maturazione, un percorso in cui diventiamo più profondi, più saggi, in cui capiamo di più le dinamiche della vita, ecco che il passare del tempo non è più qualcosa che ti toglie, ma è qualcosa che ti regala, è qualcosa che ti fa crescere. E tutto sommato, invece di lamentarci del tempo che passa, non dovremmo forse essere grati di questa straordinaria opportunità che abbiamo di vivere più a lungo, di sperimentare più a lungo, di crescere per più anni, di emozionarci per più anni? Io faccio un po' fatica ad accettare che l'unico risultato di una vita più lunga, molto più lunga, già ora lo sarà ancora di più, ma già oggi è molto più lunga di quella che ci siamo mai sognati nella nostra storia evolutiva, diventi solo un pretesto per lamentarsi. E soprattutto in quelle persone che magari non hanno nemmeno fatto nulla per coltivare una salute migliore, un invecchiamento più dolce, quelle persone che magari non hanno fatto nulla per fare attività fisica regolarmente, per mangiare in maniera sana, eppure passare del tempo poi porta a lamentarsi. Ma c'è qualcuno che ci aveva detto che non sarebbe stato così? Cioè, ci sentiamo traditi da che cosa esattamente o da chi? C'è qualcuno che ci aveva promesso che saremmo rimasti sempre giovani, sempre belli, anche se non facevamo nulla per curarci? Non credo. Insomma, io penso che dobbiamo prenderci la responsabilità tutti noi di volerci più bene e di curarci meglio, di prevenire meglio, di vivere una vita più sana. Ma volerci bene significa anche accettare i cambiamenti che avvengono, volerci bene nonostante questi cambiamenti, o magari ancora meglio, proprio per via di questi cambiamenti. Perché alla fine, come dicevo prima, magari il corpo cambierà in una direzione che non è quella che sogni, ma se lavori su te stesso, tu come persona potresti cambiare nella direzione invece in cui vorresti cambiare, cioè diventando più maturo, più saggio, più coraggioso, più forte, più disponibile, più capace anche di aiutare gli altri. Quindi non vediamo per forza il passare del tempo come qualcosa di negativo.
0: Allora, appuntamento al prossimo segmento con il nostro dottore Filippo Ongaro, che è stato per diversi anni il dottore degli astronauti. Sono esattamente le ore 16:34 primi, l'ultimo GR a cura della RAI andrà in onda alle ore 17:00.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: La bella vita, la bella vita.
3: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La

0: Allora, questa settimana non abbiamo avuto il consueto giro d'orizzonte con Vittorio, poiché abbiamo appena sentito l'annuncio del cittadino canadese, quindi salutiamo l'editore, il senatore Basilio Giordano e tutti gli amici del cittadino. Dicevo che non abbiamo avuto il consueto giro d'orizzonte, poiché, come ho già detto, attualmente Vittorio si trova, oggi è mercoledì, quindi si trova ancora a Vancouver, tornerà a Montreal domani in serata, poiché ha partecipato all'Intercomites e quindi ci racconterà tutto ciò che ha scoperto in quel di Vancouver. Però abbiamo sfogliato il cittadino canadese e vi invito a leggere a pagina 12 l'intervista di Antonio Serrafiore con Fortunato Mangiola, 4 anni nel cuore di Montreal, così si intitola l'articolo. E come ben sapete, Fortunato Mangiola è stato ospite molte volte nei programmi anche di CFMB, l'abbiamo incontrato 4 anni fa, sono già volati questi 4 anni, ed è il console commerciale d'Italia che torna a Montreal, poiché come ben sapete i mandati durano 4 anni, con un bilancio assolutamente positivo, risultati del mandato, la collaborazione istituzionale, il legame speciale con la comunità italiana. Giovanissimo console, perché ha soltanto 35 anni e una lunghissima carriera, sposato con una quebecchese, è venuto a Montreal con la moglie ovviamente e la sua bimba Giulia, di una simpatia incredibile, e poi è diventato papà per la seconda volta di un maschietto nel corso di questi 4 anni. Quindi non rimane che fare a Fortunato Mangiola i nostri migliori auguri e sicuramente tornerà a Montreal, poiché la moglie è quebecchese, verrà a trovarci. Ma dicevo, a pagina 12 c'è questo articolo molto bello, questa intervista molto lunga. Vediamo, prendiamo soltanto qualche estratto. Antonio ha chiesto a Fortunato: l'esperienza è andata oltre le aspettative? Lui ha risposto: quando sono arrivato si trattava della mia prima esperienza in un consolato ed ero curioso di affrontare questa nuova sfida. Da Roma c'è sempre un po' di timore rispetto al servizio consolare per la pressione legata al grado di esigenza della collettività e della circoscrizione, ma nella comunità italiana di Montreal ho trovato una realtà che ha reso più facile il mio lavoro. L'esperienza è andata oltre le aspettative. Quindi grazie all'estrema dedizione di tutto il personale sono stati raggiunti risultati molto positivi nell'erogazione dei servizi consolari, e tanto ancora si può fare. Sono sicuro che questo percorso di miglioramento continuerà anche nei prossimi anni. Quindi tra gli aspetti che lo rendono più orgoglioso c'è il rafforzamento della presenza esterna del consolato. Sono molto contento, ha detto, della proiezione esterna che a mio avviso si è rafforzata molto, non solo una presenza sui social media sempre più capillare, ma anche con la partecipazione ai principali eventi della collettività italiana, e non solo, oltre che a rassegne, fiere e manifestazioni culturali in Quebec e nel resto della circoscrizione consolare. Quindi i rapporti con le istituzioni e le sfide del mandato, quindi parlerà anche di questo, degli italiani di Montreal, un progetto del cuore, le persone e le storie che porterà con sé. Quindi ecco, vediamo chi porterà con sé e poi torniamo alla musica. Che cosa ha risposto? Che nel ripercorrere tutto il suo tragitto ricorda i colleghi con cui ha avuto la fortuna di lavorare, gli ambasciatori Andrea Ferrari, Alessandro Cattaneo, la console generale Silvia Costantini e più a lungo il console generale Enrico Pavone. La sua meticolosità, la sua serietà, ma anche la sua pazienza, la sua comprensione, il suo modo umano di gestire l'ufficio sono stati per me un insegnamento prezioso che cercherò di portare con me. Ma soprattutto le storie della comunità italiana ad avere lasciato un segno. Ho conosciuto persone che hanno dato un contributo elevato alla società quebecchese e canadese, quindi essere partecipe delle loro storie di successo e di crescita è stato fonte di grande ispirazione. Sono storie che rappresentano un modello che cercherò di portare con me in Italia, senza citare nessuno in particolare, perché sono davvero tantissime le persone che lui ha incontrato. Mangiola sottolinea il valore dell'esperienza collettiva degli italiani in Canada e ha detto: penso alle persone spesso arrivate con poco o niente, che con sacrifici sono riuscite a raggiungere grandissimi risultati in tutti i campi. È stato per me un grande piacere poter scoprire queste storie, sicuramente le porterò con me. Quindi buon ritorno a Roma, caro Fortunato, ti facciamo i nostri più affettuosi auguri e ci rivedremo sicuramente a Montreal. Un grande abbraccio a te e famiglia.
1: Eri la mia vita, la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta siempre, domani vado.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: CFMB. Adesso la pubblicità.
4: Dunque, sicuramente avete sentito parlare dell'album Mia Dolce Vita di Marco Cagliari, che festeggia 20 anni e quindi dà a tutti l'appuntamento al Teatro Outremont il 23 ottobre alle ore 20, quindi festeggia questa, sono già passati 20 anni, il tempo è pazzesco, vola come niente. Poi, a proposito di questo, nel perché di un perché, oggi parlerò perché si diventa grandi e più il tempo passa veloce, ma mi sa che anche coloro che non sono tanto grandi sentono che il tempo vola via. Allora, dicevamo, il 23 ottobre è un appuntamento da non perdere, sarà accompagnato da ben 7 musicisti, sarà una bella festa in pieno stile italiano con le sue reinterpretazioni di brani celebri come Bella Ciao, Caruso, O Sole Mio, L'Americano, L'Italiano, che ascolteremo nel buon pomeriggio di oggi. Beh, io ricordo l'inizio della carriera di Marco, quando veniva regolarmente a trovarci con tutti coloro che portava dall'Italia, con gli strumenti, e c'era posto per tutti. Alcuni rimanevano anche in piedi per suonare gli strumenti che avevano portato con sé, ed è sempre stato molto bello, quindi gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo. Bravo Marco e complimenti per questi 2 decenni davvero straordinari, e ancora tantissimi altri, perché sei molto giovane e per via del tuo carattere sicuramente non ti fermerai mai, e noi te lo auguriamo di cuore. Quindi un grande abbraccio a Marco Cagliari. Sono esattamente le ore 16 e 52 minuti primi e state ascoltando Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB. Oggi è il 287esimo giorno dell'anno. C'è grande commozione qui a CFMB, grande trambusto, nel senso che proprio di fronte, oggi hanno coperto tutte le vetrine, stanno girando un film e hanno, tra le altre cose, hanno anche occupato tutti i parcheggi che erano anche a nostra disposizione per via della troupe, del cast, degli attori. Non si vede niente, hanno messo tutte le tende nere. Oggi c'è un grande vai e vieni proprio di fronte al nostro edificio, l'edificio che ospita CFMB. Va bene, quindi abbiamo salutato, dopo esserci lamentati per il fatto che hanno preso tutti i posti di parcheggio, ma così va la vita, bisogna essere pazienti, per cui torniamo alla musica. Abbiamo parlato di Marco, allora facciamo una cosa, Sonia, andiamo subito con L'Italiano in una versione davvero personalissima. Si tratta, sì sì, proprio quella di Toto Cutugno, ma nella versione di Marco Cagliari.

0: un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Masce General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Avete voglia di una serata tutta italiana fatta di musica, emozioni e tanti ricordi? Allora non potete perdere al Centro Leonardo da Vinci That's Italy Quartet. Tre magnifiche voci e una chitarra acustica vi accompagneranno in un viaggio tra le canzoni italiane che tutti amiamo. Da Volare a Caruso, da Il Mondo a O Sole Mio e tanti altri successi. That's Italy Quartet, venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro Leonardo da Vinci. Parcheggio gratuito e comode poltrone. Per i biglietti andate alla reception del Centro Leonardo da Vinci oppure chiamate per prenotarli Milva al 514-955-8540. 955-8540.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV al Gemelli. Il decorso post-operatorio è regolare, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Questa mattina per il pontefice gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
5: Nel viavai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
6: Vorrei augurargli tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore veramente.
7: Che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
8: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
9: Faccio la volontaria all'AVOG, l'associazione Volontari Gemelli, aiutiamo i pazienti.
10: Ha visto Leone?
9: Certo, siamo felici che tutto è andato bene, vi auguriamo una pronta guarigione.
11: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
10: Cosa ti piace di Papa Leone?
11: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
10: Di cosa c'è bisogno secondo lei? In questo momento storico
11: della pace e della giustizia.
5: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
4: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
12: Campo largo ha abbandonato l'Aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa, mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.
4: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondi.
13: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
14: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
13: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina, a destra c'è la contrarietà di futuro nazionali, poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv e azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu e poi sull'energia.
15: In Europa da 4 anni c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
13: Da Max Gambino, con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
4: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra e sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
16: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche. A Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky. Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semafor, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerla a fermare i raid sulla Russia, che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino a Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI Patel. Valeria Fraschetti, GR1.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro è scambiato anche oggi intorno a $1.59 canadesi e il dollaro americano si mantiene su $1.42. Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
2: Cielo nuvoloso con schiarite nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari, minima questa notte 4 gradi. Domani soleggiato con una massima di 12 gradi. E 12 sono anche i gradi all'esterno dei nostri studi, quindi abbiamo guadagnato un grado, il tasso di umidità è del 76%. Il tramonto avverrà alle 18:11.

0: riguarda il concorso dei nonni, poiché domani ci sarà il sorteggio, quindi fateci sapere il nome del nonno o della nonna, la loro età e poi il luogo di nascita, quindi dove sono nati, paese, città. 790 0251, le linee sono ora libere, per cui potete raggiungerci. C'è già qualcuno, Sonia? Va bene, prendiamo la prima chiamata. Ecco, beh, Sonia deve filtrare le chiamate. Ecco qua. E siamo, è tutto live, perché adesso noi abbiamo uno studio senza appunto finestre, eccetera. Me la puoi passare in onda? Vediamo se possiamo sentirla in onda. Ci sono stati problemi anche. Vediamo un po'. Pronto? Allora, 790-0251, potete raggiungerci e abbiate pazienza perché abbiamo qualche piccola difficoltà con il telefono. Fammi sapere, non ci sentono? Non ci sentono, perché c'è stato anche il problema con Pedro. Pedro ha avuto proprio qualche... Vabbè, questo qua non possiamo adoperarlo, l'altro telefono. Stanno ancora lampeggiando le linee, proviamo 790-0251. Non è possibile? Vediamo un po'. Ultima, noi non ci arrendiamo facilmente, Sonia. A proposito di Sonia, Sonia, buongiorno. Eccoci qua, vediamo un attimo. Allora, tutti i canali sono aperti, ci sono, eccoci qua, magari vediamo un po', Sonia, se possiamo, sì, perché sennò poi si comincia a chiacchierare e poi arriviamo alle 6, dobbiamo chiudere. Pronto, c'è qualcuno?
1: Sì, Ivana.
0: Sì, buon pomeriggio, come va?
1: Posso partecipare?
0: Certo che può partecipare.
1: Ok.
0: Allora, lei ha sentito le domande?
1: No.
0: Nome del nonno o della nonna?
1: Ok, no, il nonno è Vincenzo.
0: Scusi un attimo, perché Vincenzo, c'è Sonia Vincenzo che sta parlando e quindi non sento. Siamo tutti in una stessa stanza, non ci sono i separatori, per cui sono delle interferenze. Scusi un attimo soltanto. Sonia, non devi parlare, sì, ma passamela subito, non importa, perché altrimenti non c'è rumore, non sento la persona che sta parlando. Allora, riprendiamo da capo. 1, 2, 3. La pazienza è la virtù dei forti. Allora, mi dica il nome del nonno. Sì, questo lei chiama per partecipare al concorso dei nonni, giusto?
1: Io ho domandato se i nonni possono partecipare.
0: Se i nonni possono partecipare? Qua è come quando chiediamo per le dediche musicali e c'è chi chiama per dedicare a se stesso una canzone. Come no? Anche i nonni possono partecipare. Però lei l'ha avuto un nonno anche, no?
1: Io sono il nonno.
0: Lei è il nonno, ma voglio dire, quando era bambino ha avuto un nonno? Più di un nonno?
1: Purtroppo le posso dire che sono il nipote.
0: Allora, lei come si chiama?
1: Io Vincenzo Di Giorgio.
0: Vincenzo, signor Vincenzo, lei di dov'è?
1: Di dove sono? Sono siciliano.
0: Sì.
1: Dal Floridia, provincia di Siracusa.
0: Provincia di Siracusa. Siracusa, benissimo. Allora, è da molti anni qui in Canada?
1: Dal 68.
0: Dal 68. Allora, posso chiedere...
1: 58 anni.
0: Posso chiederle l'età?
1: 81.
0: Allora, signor Vincenzo, però lei ha lasciato l'Italia che era bambino?
1: Beh, 23 anni.
0: Ah beh, era già... Beh, ancora stato più deve essere stato ancora più difficile per lei lasciare l'Italia, vero? A 23 anni?
1: Come dire, siamo andati in cerca di fortuna.
0: Certo, ovviamente, però voglio dire, quando è uno sradicamento ancora più importante, i bambini si adattano, imparano le lingue velocemente, eccetera, quando invece si arriva come adulti è un po' più dura, perché si lasciano gli affetti, gli amici, i parenti, no?
1: Il primo anno è stato duro.
0: Mi dica, come l'ha trascorso? Vediamo se ha fatto la stessa cosa che... Prego?
1: Io stavo facendo una depressione, poi sono ritornato in Italia... E gli amici che avevo ho visto che non erano amici, perché se ne fregavano poi.
0: Si è reso conto che non erano più così amici.
1: La vita in un anno erano tutti cambiati. Boh,
0: in un...
1: L'ho cambiato anch'io.

0: Ah, forse non lo sono mai stati amici, perché non è che si può cambiare così all'improvviso.
1: Uno li considerava amici, ma
0: certo. Lei li considerava amici, ma lo stesso sentimento che lei provava per loro non era contraccambiato, diciamo.
1: Sa che cos'è, magari?
0: Dica.
1: Noi qua viviamo di ricordi. E abbiamo lasciato le radici là, per questo a noi ci attira molto l'Italia.
0: Certo, ma sa come...
1: Perché purtroppo le radici sono rimaste là.
0: Allora, come scrisse una volta anche il bravo Claudio Antonelli, che scrive sulle pagine del Cittadino Canadese, dice che noi, italiani all'estero, cristallizziamo i ricordi che noi abbiamo del nostro paese, della nostra vita in Italia, diventano come di cristallo, e ci sembra che quello che noi abbiamo vissuto sia stato proprio il periodo più bello, eccetera. Ci ricordiamo in maniera molto positiva, ma mentre eravamo lì non era quello che noi
1: Eravamo lì, la vita era tutto normale.
0: Era più difficile, esatto. Comunque, poi lei viene dalla Sicilia, dove c'è il mare, il sole, quindi una regione stupenda.
1: Dove il sole per 330 giorni all'anno è là.
0: Che meraviglia, e quello non è poco. Va bene, allora, signor Vincenzo...
1: Una cosa quando ci manca.
0: Certo. Dove abita? In che zona di Montreal abita lei?
1: A San Leonardo,
0: benissimo. Allora, io la ringrazio per aver chiamato, ma le avevo fatto una domanda. Lei da bambino comunque ha un ricordo dei suoi nonni?
1: Devo dire la verità, i nonni non l'ho conosciuto.
0: Non li ha conosciuti?
1: Quando sono andato, non c'erano più.
0: Ho capito, mi dispiace per questo, quindi... non ha un ricordo dei nonni, però immagino che lei sia un nonno davvero particolare, vero?
1: C'ho quattro nipoti e sono qua per loro, perché altrimenti sarebbe tornato
0: in Sicilia, certo. Sì. È un nonno davvero molto molto affettuoso. La ringrazio, le chiedo cortesemente di rimanere in linea, perché deve dare a Sonia il suo numero di telefono, va bene? Perché domani c'è il sorteggio. Grazie mille, in bocca al lupo, buone cose.
1: Grazie. Buone giornate.
0: Grazie, rimanga in linea. Allora, Sonia, passiamo alla prossima telefonata. Intanto, se puoi prendere il numero di telefono per cortesia del signor Vincenzo Di Giorgio. Pronto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Ivana, come va?
0: Molto bene, e tu?
2: Bene, benino, diciamo. Beh, andiamo sul corso del cammino buono.
0: Cioè?
2: Perché sono stata male.
0: Ai, in Italia?
2: Mi sono beccato una bronchite sull'aereo.
0: E questo però, insomma, al ritorno, non all'andata.
2: Non all'andata,
0: perché la vacanza è andata bene allora. Nonostante l'ondata di calore che è incredibile.
2: Non ti dico.
0: Che c'è stata quest'anno e sembra che l'anno prossimo sarà ancora più forte, quindi
2: non ci andremo più in agosto.
0: Ma deve essere stata dura.
2: Molto dura.
0: Comunque adesso...
2: Però l'abbiamo passata.
0: Sì, però la bronchite non è nemmeno piacevole. Allora...
2: No, ma mi sono beccato sull'aereo.
0: Sull'aereo, no, ma certo, il ritorno bisogna fare attenzione, perché io l'ho detto, bisogna mettere anche la mascherina, che uno può stare tutto il tempo.
2: Ma lo sai che io me l'avevo preparato e l'ho lasciato sul coso dell'hotel? Me l'ho dimenticato.
0: Però ci avevi pensato,
2: Sì. Però la testa delle volte...
0: Ma mille cose da preparare, i bagagli, cercare di non dimenticare niente, però uno ha dimenticato anche...
2: Fugge sempre qualche cosina.
0: Questo capita. Allora, parlami un po', tu partecipi a nome di nonna o partecipi ricordando un nonno o una nonna?
2: Ricordo mia nonna, mia nonna carissima, che mi ha imparato tante cosine quando stava con noi.
0: E come si chiamava?
2: Si chiamava Giuseppa Caruana.
0: E com'era questa nonna?
2: Era una nonna speciale proprio, era autoritaria, però quello che ti imparava non te lo dimenticavi più, ti dava passo per passo le cose come si devono fare, e guarda che poi ti rimanevano nel cervello per sempre. Infatti ancora oggi metto queste cose in uso.
0: E comunque era affettuosa la nonna?
2: La nonna era molto... Si levava il cibo davanti al suo piatto per darlo a noi, perché ancora noi eravamo mangioni e lei, poverina, si sedeva sempre l'ultima a tavolino e non per quando si sedeva lei i nostri piatti erano già finiti. Allora, ma ragazzi, che avete fatto? Abbiamo mangiato, ok, la, ci parlava in siciliano, cioè, ok, la ma, prendiamo pure questi qua. E lei, poverina, si accontentava con quello che rimaneva.
0: Quindi non c'è più, a quanti anni è scomparsa? Quanti anni aveva?
2: Mia nonna aveva 94 anni quando è scomparsa. Mm.
0: E gli altri invece, gli altri
2: nonni? Il papà di mamma non l'ho conosciuto, si chiamava Rosario, okay. E morì quando lui era giovane, aveva 55 anni, una cosa così. Uh-huh. E i genitori, i miei nonni paterni, uh-huh, sono morti a Roma, ovviamente. E pure loro, quando andavamo, erano sempre, che ti devo dare, e che cosa vuoi? Oddio, una volta ho fatto proprio ridere mia nonna, sono nonna. Ma fai quello che vuoi, io mi accontento, tu lo sai. Ma no, ma io non sto contentissimo. Ma va bene.
0: Vabbè, comunque adesso anche tu hai seguito le orme di nonna Giuseppa, comunque.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: anche
2: tantissimo.
0: Tu hai vizi i tuoi nipoti e fai di tutto per loro.
2: E gli insegno anche le tradizioni, sia i nostri siciliani che quelli del nonno, del Molise.
0: Certo.
2: Ah. Quando è tempo di Pasqua facciamo le pastiere col grano e con la ricotta.
0: Ah, fantastico.
2: E i ragazzi imparano e sono contenti. E quando è tempo mettiamo della vigilia di Capodanno, che da noi si mangia, facciamo tante imbudulate e cuciuruli, e li imparano a fare pure quelli.
0: Bene. Ok Pina, grazie per aver partecipato. Il tuo numero di telefono l'abbiamo, quindi lo metteremo nell'urna di domani per il sorteggio. Abbiamo detto che estrarremo a sorte una regione, poi domani ne parleremo, daremo tutti i dettagli. Grazie infinite, bentornata e in bocca al lupo.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, ciao. Voglio ricordare che il concorso dei nonni è come sempre sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise, anche quest'anno ha offerto due carte di credito prepagate del valore di $150 l'una, da spendere dove volete e da ritirare presso il padiglione Ville-Marie. Allora, altra telefonata, altro giro, come si diceva quando andavamo sulle giostre. Pronto? Buon pomeriggio.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Pronto Ivana, sono Lucia.
0: Ciao Lucia, complimenti per la poesia, ti ho sentita oggi.
3: Mi ero talmente emozionata che avevo delle difficoltà a pronunciare le parole.
0: Non si direbbe, l'hai letta molto bene invece. Perché
3: comunque l'ho scritta due giorni fa.
0: Addirittura, brava. Quindi buon sangue non mente.
3: Ecco, è proprio questo volevo dirti. Quando ero in Italia,
0: sì,
3: il ricordo più bello che ho avuto la prima volta che sono tornata, uh-huh, mia nonna Angiolina, la mamma di mia madre, uh-huh, tra tutte le piccole cose che aveva un piccolo quaderno di poesie.
0: Ah,
3: allora, okay, quando me ne sono accorta le ho chiesto, nonna, ma tu leggi ancora le poesie? E lei mi ha risposto, ma le poesie sono il linguaggio dell'anima.
0: L'anima, certo. Brava, hai visto.
3: Mentre
0: nonna Angiolina.
3: Il padre di mio padre,
0: sì,
3: nonno Filippo, lui quando ci raccontava delle storie intorno al cammino, eravamo 4 o 5 nipotini, sa, quei grandi cammini con la legna?
0: Sì, certo.
3: Raccontava delle storie, ma talmente ci sembrava di vedere quello che diceva.
0: Le faceva vivere proprio.
3: Era un narratore innato.
0: Wow.
3: E questo mi ricordo, perché avevamo ci vedevamo spesso con i nonni, tutte le feste importanti, era una volta da un nonno, una volta dall'altro.
0: Anche loro molisani e Lucia?
3: Ma delle nonne,
0: sì,
3: specialmente le donne forti, intelligentissime e lavoratrici.
0: Mm.
3: Io, Lucia, è il nome di mia nonna e padre di papà.
0: Ok.
3: Allora, però anch'io sono nonna e sono anche bisnonna.
0: Bisnonna, complimenti, di quanti nipoti?
3: Un nipotino, c'ha 2 mesi. C'ho 4 nipoti, però un piccolo nipotino è nato 2 mesi fa, il figlio di mia figlia.
0: Quindi
3: Davide.
0: Pronipote, quindi 4 nipoti e un pronipote piccino.
3: Esattamente, bisnonna.
0: Questa è davvero una bellissima gioia, no?
3: Essere nonni, guarda, io penso che la cultura italo-canadese sia la cucina, sia la cultura, sia la lingua, sia la nostra identità, dipende l'80% dai nonni.
0: Ah, sicuramente.
3: Perché i nonni sono la base della nostra identità.
0: Assolutamente.
3: E io sono stata fortunata di avere 4 nonni meravigliosi.
0: Eh sì.
3: E anche mio padre e mia madre. Le mie figlie, quando parlano di mio padre e mia madre, no, rispettano più loro che me. Mia madre e mio padre erano più moderni di me. Io ho avuto 2 femmine, ho 2 femmine,
0: sì.
3: E loro parlavano con i nonni e gli dicevano: ma tu sono giovane, li devi far abituare a uscire, devi aver fiducia, non possono. Ero più severa io,
0: certo,
3: che mio padre e mia madre.
0: Hai visto?
3: E loro hanno un ricordo bellissimo e dicono alle figlie, le mie nipotine: tu devi voler bene ai nonni, perché io ho un ricordo bellissimo,
0: certo,
3: dei miei nonni.
0: Certo, loro sono proprio il patrimonio di
3: ecco,
0: valori che abbiamo il dovere di trasmettere. Noi li abbiamo ricevuti e adesso dobbiamo ritrasmetterli.
3: Esattamente, questa è una cosa bellissima.
0: Beh, loro sono, ecco, ti avevo fatto una domanda, i nonni erano anche loro molisani?
3: Tutti e di 2. Guglionesi.
0: Di Guglionesi, perfetto.
3: Però i nonni verso mio padre, una veniva da Vasto,
0: sì,
3: la nonna Lucia,
0: abruzzese,
3: e l'altro veniva da Lanciano.
0: Uh-huh.
3: Insomma, siamo un po' mischiati.
0: Bene.
3: Qualche origine abruzzese, ma sono venuti a Guglionesi poi. Me, mia nonna Angiolina e mio nonno Gabriele, il padre e la madre di mia mamma, sono di Guglionesi, molisani.
0: Benissimo, allora io ti ringrazio Lucia per aver partecipato al nostro concorso. Domani ci sarà il sorteggio, staremo a vedere quale sarà la regione vincitrice. Grazie, il tuo numero di telefono l'abbiamo in scheda. Grazie e buona serata, grazie infinite.
3: Grazie anche a voi, ciao.
0: Grazie. Allora Sonia, abbiamo finito? C'è ancora qualcuno? No, benissimo, ci fermiamo qui e abbiamo chiacchierato abbastanza per dare anche, no, la possibilità ai nostri ascoltatori che ci seguono e che hanno l'occasione di dialogare con noi per appunto scoprire anche da che parte d'Italia vengono. Ma quando si parla dei nonni è un argomento molto molto caro a tutti noi, perché ognuno di noi serba un ricordo particolare, e poi c'è sempre un nonno favorito, uno preferito, perché nonno o nonna. Allora, pronto? Buon pomeriggio, questa è l'ultima chiamata per oggi. Con chi parlo? Pronto? Potrebbe per cortesia abbassare il volume della radio, perché
4: pronto?
0: C'è un ritorno di voce. Sì? Pronto?
4: Pronto.
0: Buongiorno. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, Ivana.
0: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Pina.
0: Pina, anche lei Pina, la seconda Pina.
4: Sì, sì, perché siamo tutte siciliane, no?
0: Anche lei siciliana?
4: Sì.
0: Di dove?
4: Provincia di Messina.
0: Provincia di Messina. Allora, lei chiama per il ricordo della nonna?
4: Esattamente. Pure io sono nonna.
0: Anche lei nonna di quanti nipoti?
4: Uno solo.
0: Uno, ok.
4: Ha 23 anni.
0: Ah, è giovane. Bene. E lei che nonna è?
4: Sono una nonna affettuosa, perché mi piace troppo essere nonna.
0: Ecco, e allora poi i nonni sono proprio deputati a coccolare e a viziare i nipoti, giusto?
4: Sì, sì, sì, sì, perché io sono stata coccolata di mia nonna.
0: Ecco, ci parli di sua nonna allora.
4: Ok, mia nonna era vedova, aveva solo mio padre.
0: Quanti, come si chiamava la nonna?
4: Si chiamava Carmela.
0: Carmela, ok.
4: E allora lei ci ha coccolato, ci ha cresciuto lei, perché noi siamo 3 sorelle.
0: Vedova, immagino che non si è mai risposata.
4: No, no,
0: ecco, quindi
4: no.
0: Si è dedicata, ha riversato tutto l'amore che aveva sul figlio e poi sulle nipoti.
4: Eravamo 3 donne.
0: Sulle nipoti. Bene, quindi lei ha un ricordo molto bello di questa nonna.
4: Sì, sì, sì, lei era molto molto brava e paziente.
0: E da parte della mamma?
4: La mamma, eravamo un po' più lontani, allora l'ho conosciuta, era pure brava anche lei, ma quella che stava con noi era una cosa meravigliosa.
0: Ecco, non c'era lo stesso rapporto.
4: No, no.
0: Beh, perché era lontana, altrimenti sarebbe stato uguale.
4: Uguale, perché i nonni sono più o meno tutti, tutti buoni.
0: Assolutamente sì. Beh, tutti tutti proprio... Ma dipende. Okay. Dipende, beh, dai casi.
4: La vita è questa, no?
0: Beh, io ho avuto il nonno paterno che era un... pochino, diciamo, indipendente, se vogliamo.
4: Okay.
0: Il nonno materno invece era carinissimo, quindi anche io avevo il mio nonno preferito, nonno Vincenzo, e quindi che ricordo con grandissimo affetto. Era così, insomma, ognuno ha il suo carattere, no? C'è chi è più espansivo, c'è chi invece... è più introverso. Allora, signora Pina, le chiedo cortesemente di rimanere in linea, poiché abbiamo bisogno del suo numero di telefono, domani ci sarà il sorteggio.
4: Grazie mille, Ivana.
0: Grazie, buone cose. Grazie mille. Allora, Sonia, se puoi prendere, mettila in attesa così, prendiamo. Allora, abbiamo pubblicità, immagino? Andiamo con la pubblicità. Pubblicità.
5: Duratech è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitain.
6: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse? C'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/magrossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
5: Dolce Sapore Pâtisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

E a tutti i nonni all'ascolto, nonni e nonne, anche se Gianni Bella ci parla del nonno di Acireale, il titolo è Quel mio nonno di Acireale, anche lui siciliano, ed è una canzone che dedico a tutti voi all'ascolto, una canzone dolcissima che lui ha scritto appositamente per il suo nonno.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni misti a 89 centesimi la libra, salsiccia casalinga di maiale $5.49 la libra, soppressata Zimmimino $14.99 la libra, pasta Voiello $2.99 il pacco.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cavolfiore 2 per $4, petto di pollo disossato a $6.49 la libra, tuma fresca $8.12 la libra, olio extravergine Pietro Coricelli $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignes & Liénard è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignes & Liénard è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
3: Ciao, lei è Vittoria Zorfini.
4: E lui è Silvio Orvieto.
3: E questo è Caffè Scorretto,
4: il nuovo podcast di attualità che cerca di raccontare quello che succede nel mondo,
3: ma con un pizzico di ironia.
4: Vi aspettiamo su tutte le piattaforme
3: e in diretta il martedì, mercoledì e giovedì su CFMB 1280.
4: Vi aspettiamo. Luci blu.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Filetti di Pangasius Bassa, 3,99 la libbra. Tonno Rio Mare, $5,99 la confezione di 3 scatolette. Olive italiane Aurora, 1 litro a $6,99. Scaloppini di vitello da latte, $28,99 la libbra. Cavolfiore, 2 per $5.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Chef Schenco alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
3: La Residenza Privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Seguici online su cfmb.ca.

Di Romancino con Simona Molinari ci hanno fatto ascoltare una novità discografica dal titolo Nuvole Bossa Nova, Bossa in Blu. Nuvole Bossa in Blu, un titolo alquanto singolare. Adesso invece abbiamo per voi Malika Ayane con Animali Notturni. E chi saranno mai?

Una nota triste: il 6 ottobre scorso, all'età di 98 anni, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il signor Giovanni Ariemma. È stato il presidente storico dell'Associazione di San Martino in Pensilis ed era molto attivo presso la comunità molisana. Lascia nel più profondo dolore la moglie Giuseppina, i figli Salvatore e Maria, la nuora Caroline, il genero Pino, i nipoti Gianni con Talar, Marco con Shadi e Samantha con Fabio. I pronipoti Ani e Lucas e la sorella Bernardetta Angiolillo. I parenti in Italia e tutti gli amici di Montreal. La salma sarà esposta presso il salone funebre Loreto, situato sul Boulevard des Grands Prairies, angolo Viau, lunedì 19 ottobre, dalle 16 alle 21. Il funerale si terrà il giorno dopo, martedì 20 ottobre, alle ore 11, presso la chiesa di Monte Carmelo. Alla famiglia di Giovanni Ariemma giungano le mie più sentite condoglianze.

0: fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Siamo giunti ai saluti, grazie a tutti voi per essere stati dei nostri, grazie a Sonia Benedetto che tra l'altro oggi ricorre il suo quarto anno con CFMB e non abbiamo avuto modo di parlarne, lo faremo magari domani e intanto noi vi ringraziamo come sempre per essere stati dei nostri e auguriamo a tutti voi di trascorrere una piacevolissima serata. Buon ritorno a casa, mi raccomando, pazienza e prudenza sulle strade. Noi ci lasciamo oggi con un pensiero di Alda Merini che dice: devo liberarmi del tempo e vivere il presente, già che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. A domani.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Sangeet rudi khurak hai,
4: atma di awaaz hai,
3: kudrat da vardaan hai
4: aur pyar di zuban hai.
3: Zindagi
4: pyar hai,
3: zindagi saanch hai, khima hai,
4: zindagi ek rangmanch vi hai.
3: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
4: Culture of Punjab.
3: Culture of Punjab.